0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare. Accidenti, ma chi ha messo qui questo pianoforte? Non sarà mica di Lorenzo, eh? Non sarà mica che Lorenzo è tornato a trovarci? Lorenzo è qui e nessuno mi ha avvisato? Lorenzo? Lorenzo? Lorenzo? Lorenzo, sei qui?
1: Ciao DJ, sono qui! Ciao, Lorenzo!
0: Ma che bella sorpresa! Come sono felice di vederti! Fatti abbracciare, vieni qui, amico mio!
1: Ciao, anch'io sono tanto felice di vederti, DJ! Finalmente!
0: Ma dove sei stato tutto questo tempo? Ci sei mancato!
1: Anche voi mi siete mancati! È bello essere di nuovo qui con te, con tutti voi!
0: Ma che fine hai fatto, eh? Pensavo ti fossi dimenticato di noi!
1: Dimenticato? DJ, ma stai scherzando?
0: No!
1: Come potrei? Gli amici non si dimenticano mai, è solo che ho avuto un po' di cose da fare.
0: Oh, beh, sì, capisco, chissà quante canzoni avrei scritto, eh?
1: Beh, in effetti un bel po', direi.
0: Dici davvero? Ma è fantastico! E immagino che tu sia qui per farcela ascoltare, vero?
1: Ma certamente, DJ, molte bellissime novità in musica.
0: Fantastico, sono tutte orecchie, però vedi, anche io ho delle novità da raccontarti.
1: Davvero, DJ? Sentiamo, cosa hai da dirmi?
0: Innanzitutto voglio dirti che ho imparato a fare le scale.
1: Oh, bravissimo! Niente più ascensore! Eh? Bravo, ragazzo!
0: Ma non mi riferisco alle scale che si fanno con i piedi. Come insomma, no?
1: No,
0: per quelle non c'è speranza, preferisco l'ascensore. Ma alle scale musicali, Lorenzo?
1: No, DJ, sì? Non mi dire, non ci credo!
0: Beh, dico davvero, sei pronto?
1: Prontissimo!
0: Ascolta...
1: Bravo, DJ! Sono orgoglioso di te. Ottimo lavoro!
0: Ho studiato molto, Lorenzo, sai?
1: Complimenti, davvero!
0: Ma aspetta, c'è un'altra cosa che voglio farti ascoltare.
1: Un'altra cosa ancora?
0: Sì.
1: Sentiamo, sicuro?
0: Pronto?
1: Prontissimo!
0: Senti qua, ascolta,

0: Non ho parole.
1: Lo so.
0: Tu hai talento, ragazzo. Continua così.
1: Ma grazie, Lorenzo. Grazie davvero. Sai, ho scoperto che la musica, mi rende felice.
0: Hai ragione, DJ. La musica ha il potere di renderci felici. E la cosa straordinaria è che ci permette di esprimere la gioia, di cantarla,
1: sì,
0: di condividerla e di contagiare tutto il mondo di allegria.
1: Lorenzo, ma che parola. Ma è bellissimo. Dai, contagiamo il mondo di allegria. Diffondiamo il virus della gioia. Questa sarà la nostra bandiera.
0: Mi piace, il virus della gioia. Chiudi gli occhi adesso.
1: Chiusi.
0: E immagina di essere tra mille persone,
1: sì,
0: come fossi in uno stadio e all'improvviso.

0: Ma che gioia incredibile, ma che voglia di ridere. Questo giorno una favola, non c'è neanche una nuvola.
1: Meno male,
0: era magica, ma lo senti che musica, ma lo senti che musica, sì. Ma lo senti che musica.
1: Ah, è bellissima Lorenzo, veramente bella Lorenzo. Senti, ma la vuoi sapere una cosa?
0: Dimmi, DJ, dimmi.
1: Sto diventando vecchio.
0: Come stai diventando vecchio, DJ?
1: Sì, giuro, eh. No, davvero, veramente, Lorenzo, è che mi commuovo facilmente. Ultimamente mi emozionano le cose belle, le cose piccole, ma anche quelle grandi, quelle medie, quelle... Ma insomma, un po' tutto, non so come spiegarti a volte, come ora. Mi pare che il mondo sia meraviglioso e mi emoziono, Lorenzo.
0: Beh, se per questo sto diventando vecchio anch'io, DJ.
1: Ci vede, sì.
0: Ma è una cosa davvero bella, beh, perché arriva un momento in cui abbiamo il bisogno di fermarci,
1: sì,
0: di fare le cose con calma, di guardarci intorno e accorgerci quante cose belle ci sono intorno a noi.
1: Lorenzo? Ho detto vecchio, ma certo saggio, Lorenzo. Però hai ragione, sai? Stai invecchiando anche tu, dai, ammettilo.
0: Sì, sì. DJ, ascolta questa canzone. Te la voglio dedicare e la dedico a chi, come me, spesso va di fretta, ha sempre mille cose da fare e non trova mai il tempo di fermarsi e capire quanto sia meraviglioso il mondo, l'universo, in un battito d'ali di una farfalla.

0: Non male, eh?
1: Meravigliosamente tu, DJ.
0: No, e anche tu, dai.
1: No, tu, DJ.
0: No, più tu, Lorenzo.
1: No, tu, DJ.
0: Guarda, un quartino un po' più tu, dai.
1: No, tu.
0: Vabbè, dai.
1: Meravigliosamente tu ed io, DJ.
0: Ok, ci sto.
1: E tutti i bambini che ci stanno ascoltando.
0: Sì, giusto. Grazie, Lorenzo. A presto.
1: Ciao, DJ. Ciao, bambini. A presto.
0: Torni vero? Torni domani?
1: Puoi esserne certo, DJ.
0: Oh, bene.
1: Meravigliosamente mondo.
0: Cari bambini all'ascolto.
1: Meravigliosamente blu.
0: Meravigliosi blu. Bambini, direi.
1: È un miracolo ogni giorno.
0: Ci si sente, eh?
1: Meravigliosamente tu.
0: E grazie ai meravigliosi meravigliosamente Natalia San Giorgi alla regia. E il meraviglioso Aldo Pantaleoni, parte tecnica.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao bambine e ciao bambini. Io sono Agnese e oggi vi racconto un albo illustrato che si intitola La maestra è in ritardo. Testo di Sara Turush Dromery, illustrazioni di Joel Dridemy, Lapis Edizioni. Questa mattina è il preside ad accompagnare i bambini in classe. La maestra parlantina è in ritardo e non resta che aspettare con pazienza. Ma basta un attimo perché Karim alzi la mano ed esclami:
2: «Io so perché la maestra è in ritardo!»
1: Da quel momento l'immaginazione prende il volo. Uno dopo l'altro i bambini aggiungono un nuovo imprevisto. Il cane ha ingoiato la sveglia, nella vasca da bagno c'era un serpente. Ogni intervento raccoglie l'idea del compagno e la spinge più lontano, dando vita a una storia irresistibile in cui la fantasia di ciascuno alimenta quella di tutti. Quando finalmente la maestra entra in classe, trafelata, è pronta a raccontare cosa le è successo. Ma i bambini sanno già tutto. O almeno ne sono convinti. Perfetto per l'inizio dell'anno scolastico, la maestra è in ritardo parla del piacere di inventare storie insieme e del legame speciale che, giorno dopo giorno, cresce tra una maestra e i suoi alunni. La maestra è in ritardo. Testo di Sara Turush Dromery, illustrazioni di Joel Dridemy, Lapis Edizioni.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci e sassi.

0: Buongiorno amici, amiche della gioiosa e allegra combriccola di Radio Kids. Un grandissimo saluto dal vostro papà Marco. Eccoci, ci siamo. Oggi è giovedì 24 settembre. Settembre? Magari con una B e non con una P. Settembre, bentrovati a tutti. Che bello essere ancora una volta in vostra compagnia qui e cominciamo insieme questa nuova giornata. Ma come state? State bene? Tutto bene? Siete già belli svegli, pronti ad affrontare questa mattina? Oppure siete un pochino ancora un po' addormentati? Siete un pochino nel mondo dei sogni? Beh, spero di no. Soprattutto voglio sapere una cosa. Come state questa mattina? Siete puntuali o siete già in ritardo? Chi è che è già in macchina? Chi invece è ancora nel letto? Chi ha fatto colazione? Chi è già a scuola? Chi... Non lo so. Come sta andando questa vostra mattinata? Magari nella nostra allegra combriccola c'è qualcuno che appunto è già pronto, vestito, con le scarpe, che chiama mamma e papà. Andiamo, forza, veloci, andiamo, mamma, papà, si fa tardi. O magari c'è qualcun altro, al contrario, ecco, che non vuole... che sta facendo tutto a rilento, un po' come un bradipo, e mamma e papà che fanno? Forza, andiamo, forza, sbrigati, dai che dobbiamo uscire, dai che è tardi. Vabbè, chissà, accadono cose nelle vostre case la mattina, ma anche la sera. Allora, tra poco parleremo delle vostre abitudini serali, e poi devo fare delle cose perché ci sono un sacco di compleanni, già ho visto che ci sono un sacco di compleanni qui oggi, quindi devo scaldare la mia voce perché tra poco dovrò cantare. Che bello, alle 7:31, anzi 7:32 in questo momento, dover cantare una canzone. Vabbè, io ci provo. Comunque, a questo punto, mentre riscaldo la voce, sapete che faccio? Io mando la nostra super sigla! Cantiamo, balliamo e gioiamo!
1: Sveglia ragazzi, sveglia!
2: Tutti giù dal letto.
3: Mi stupiccio gli occhi, mi preparo di fretta. Una buona colazione è già lì che aspetta.
0: Un'altra colazione ci vuole,
1: La grande sta iniziando la giornata.
0: Iniziata la grande, dai.

Quiz, eccoci, eccoci, bentornati, bentornata tutta l'allegra e gioiosa combriccola del buongiorno di Radio Kids. Io sono sempre Papà Marco, sono le 7:33 in questo momento di questo giovedì mattina 24 settembre. Oh, io sono molto felice di essere qui con voi e quindi adesso pronti. Lancio prima l'argomento, così cominciate a pensare a quello che dovete scrivere e poi nel frattempo poi faccio gli auguri di compleanno a chi oggi compie gli anni. Sono già pronto, l'ukulele è pronto, sono prontissimo. Devo scaldare la voce. Ah, vabbè, scaldare la voce anche perché a Roma, non lo so da voi, ma a Roma fa un po' di freschetto. Questa mattina sono uscito con una camicina e con un giacchettino un po' leggero. Ho detto, complimenti, l'autunno si fa sentire, l'autunno che è entrato ieri, c'è stato l'equinozio d'autunno, ne avete parlato con Arianna, ed è entrato ieri l'autunno e si fa già sentire. Chissà, amici di Milano, ditemi com'è il tempo, perché io questa mattina finita la trasmissione, ma devo andare a Milano, quindi venga a Milano, in giornata, vado e torno, però fatemi sapere com'è il tempo a Milano, se fa freddo, anche io però non ho più giacchetti da portare, quindi che dobbiamo fare? Morirò di freddo oggi a Milano, chissà, speriamo di no. Allora, attenzione, visto che sono un curioso nato, lo sapete, io sono sempre molto curioso, e allora oggi parliamo delle vostre abitudini serali. Ecco, cosa fate prima di andare a dormire la sera? Non lo so, scegliete una storia da leggere insieme a mamma e papà, oppure scegliete il peluche che dormirà con voi, oppure guardate fuori dalla finestra per vedere se si vede la luna, oppure appena vi mettete giù nel letto vi addormentate subito. Ecco, quello sono io appena mi sdraio mi addormento. Io diciamo che la sera prima di andare a dormire mi faccio una bella tisana calda, poi d'inverno ci sta, d'estate forse a volte un po', magari a volte salta la tisana, però visto che siamo già in autunno, sta per arrivare l'inverno, farà freschetto, io la mia abitudine serale ad esempio è prendere una bella tisana prima di andare a dormire. Ecco, e le vostre, quali sono le vostre abitudini serali? Cosa fate prima di andare a dormire? Ecco, raccontatelo tutta l'allegra combriccola che sta ascoltando, e il numero di telefono è sempre lo stesso, lo conoscete, ma io ve lo ripeto per coloro che si fossero sintonizzati solo oggi per la prima volta qui al Buongiorno di Radio Kids. Salve, io sono Papà Marco, questo è Buongiorno di Radio Kids, fino alle 8:30 vi terrò compagnia e parleremo di tante cose, tanta musica, e questo è il programma che si sveglia con voi, fa colazione con voi e vi accompagna a scuola. 333-6690-818, questo è il numero e il whatsappissimo numero di telefono. Ma adesso, signore e signori, un attimo di attenzione perché mi sto preparando al grande evento della mattina, ovvero cantare. A parte, c'è un messaggio bellissimo, c'è un messaggio straordinario. Allora, prima vi canto la canzone e poi vi leggo questo messaggio pieno di amore bellissimo che ha scritto la mamma. Aspetta, allora eccoci qua, siamo pronti.

Buon compleanno per i tuoi 11 meravigliosi e straordinari anni, cara Diana. Allora, sentite che bel messaggio che ha scritto la mamma. E cara Rianne e caro papà Marco, buongiorno. Buongiorno anche a tutti quelli che stanno ascoltando. Ecco, quindi da parte della mamma di Diana. Sono la mamma di Diana e oggi per la nostra famiglia è un giorno specialissimo, perché la nostra unica Didi compie 11 anni. Ci vuole un augurio grande, anzi grandissimo, anzi enorme, perché in lei sono racchiuse saggezza e gentilezza. Un augurio per questa vita e questo viaggio che ti portino dove tu desideri, oltre tutte le difficoltà, sempre con il sole che hai dentro. Siamo orgogliosi di te e ti vogliamo un universo di bene, mamma Silvia e papà Fabio. Ma ragazzi, ma che meraviglia, ma è una dedica bellissima. Ecco, e ha chiesto anche una canzone. Ce l'abbiamo, è già pronta una delle due che mi avete richiesto. Comunque è un messaggio bellissimo, quindi devi essere fiera dei tuoi genitori, cara Diana, e buon compleannissimo per i tuoi 11 anni anche da parte di tutta l'allegra combriccola che ci sta e che è in ascolto in questo momento, e ovviamente anche da parte di noi di Radio Kids. Un abbraccio abbraccioso. Ma che bello, ma che bello, ma non finisce qui. No, non finisce qui. Attenzione, ritolgo la base. Pronti? Allora, eccola qua.

9 anni, evviva, buon compleanno Adele da Verona Follonica. Follonica Verona. Va bene, grazie, ma che bello, buon compleanno. Ciao, oggi è il compleanno di mia figlia, 9 anni, potreste fargli gli auguri Adele da Verona e Follonica. L'abbiamo fatto, evviva, evviva, evviva, quanti bei compleanni. Il mio è già passato, peccato, però non mi avete cantato la canzone, eh? Qualcuno di voi vuole cantarmi la canzone di buon compleanno? Anche se ho compiuto gli anni in agosto, vabbè, forse è passato un po' troppo tempo. Va bene, 333-6690-818, il numero di telefono dove poter mandare i vostri messaggi alle 7.39. Oggi vi ho chiesto quali sono le vostre abitudini serali, cosa fate prima di andare a dormire. Scrivetelo. Nel frattempo io metto, ecco perché l'ha chiesta la mamma di Diana, ha chiesto una canzone e questa c'è. Buon vento, buon vento. Ma che è? C'è un cane.

0: si muove.
1: Buon vento a tutti voi, amici dell'Allegra con Briccola, chi compie gli anni, ma non solo, anche per chi sta andando a scuola, che sta affrontando questa giornata, che sta affrontando un nuovo anno scolastico, le medie, le elementari, prima elementare, prima media, ma che bello, buon vento a tutti, ma che meraviglia, un augurio bellissimo questo di Giovanotti e Alfa. Allora, bentornati, questo è Buongiorno Diretto Kids, io sono Papà Marco e oggi parliamo di abitudini serali, ecco, cosa fate prima di andare a dormire, aspettate il racconto della mamma, oppure molti di voi magari per evitare di fare tardi la mattina a scuola cominciano a preparare lo zaino, cominciano a mettere i calzini da parte, perché i calzini la mattina, non so a voi se capita, non si trovano mai, sono sempre tutti sbagliati i calzini, e c'è quello rosso e quello verde, ma perché non ci sono due rossi e due verdi, no, e poi c'è quello giallo e quello blu, e poi non si trovano i pantaloni, dove li ho messi? Li avevo messi qui ieri sera, ma dove sono? Vabbè, ognuno ha le sue problematiche, io metto le cose in giro e poi non le trovo più la mattina, devo dire, quindi cerco di organizzarmi la sera e comunque abitudini serali che possono essere una tisana calda, una tazza di latte prima di andare a dormire, oppure controllare che ci siano tutti quanti peluche, fate l'appello a tutti i peluche che avete, cioè il dinosauro c'è, l'orsacchiotto c'è, il gattino c'è, la tigre c'è, ci sono tutti, ecco, ognuno di voi avrà un'abitudine serale, raccontatela al 333 6690 818. Allora, vediamo un po'. Allora, qui. Ah, ecco, c'era questo messaggio. Buongiorno a tutti, potreste mettere la canzone Supereroi di Vanni? Grazie a tutti, Franci e Aurora da Reggio Emilia. Grazie per i quattro cuori, è già pronta. Ormai ho imparato e abbiamo capito che questa canzone vi piace molto e quindi Supereroi è prontissima, tranquille. Allora. Buongiorno Papà Marco, siamo Patrizia e Rocco da Padova. Puoi mandare un grande saluto al nostro papà Alberto che è tornato dall'ospedale? Evviva, è tornato Papà Alberto dall'ospedale, siamo felicissimi, grazie. Puoi mettere Super Babbo? Ma certo, per un Super Babbo che torna dall'ospedale ovviamente va messa Super Babbo, lo farò. Grazie Patrizia e Rocco da Padova, un abbraccio al vostro papà e un abbraccio a voi. E poi non me ne devo perdere neanche uno di messaggio oggi. Buongiorno con Briccola di Radio Kids, sono Noemi da Palermo. Ieri sono andata al cinema con papà Mauro e mamma Emanuela a vedere il film Paw Patrol. Bene, che sono i poliziotti, giusto? Paw Patrol sono i poliziotti, non mi sbaglio, non sono i pompieri, no, quelli sono i pompieri, quindi sono i poliziotti, va bene. Grazie per i cordetti e per i caffè, cara Noemi da Palermo. E poi abbiamo ancora, ciao papà Marco, sono Cecilia, mamma di Sveva. Da quando è iniziata la primaria, Sveva ha cambiato tante abitudini e vi può sentire meno perché alle 8 è a scuola. Mannaggia, bisogna andare a scuola. No, ci dispiace che non riesca ad ascoltare tutta la puntata, però c'è sempre Rai Play Sound per riascoltarla e per riascoltare i messaggi che noi leggiamo, i vostri messaggi che noi leggiamo. È tutto, quindi vi può sentire meno perché alle 8 è a scuola, è tutto veloce e più frenetico, corri. La sua routine però è diventata una sicurezza. Ecco, questa è la routine, l'abitudine della nostra amica Sveva. La sera mette i suoi vestiti nel ripiano del cosa mi metto oggi? No vabbè, geniale questa cosa, un ripiano e cosa mi metto oggi, così metti tutto lì, lo faccio anch'io, grazie per il suggerimento. Io preparo la sua merenda e il suo zaino contiene tutto quello che richiedono le maestre. Quello che non è cambiato è il nostro momento della storia, vicine e del latte caldo quando Sveva è un po' più triste. Vedi, un po', il latte caldo a volte mette quella sicurezza insieme a mamma, vicino a mamma, vicine. Mamma racconta una storia e con una bella tazza di latte caldo. Ce la stiamo mettendo tutta, soprattutto Sveva, a cui vorrei tanto facessi i complimenti, ma io non faccio, attenzione, perché io non faccio solo i complimenti a Sveva, ma io faccio un grande applauso a Sveva, sei la più forte, sei la più grande, brava! Ecco, e comunque l'idea del ripiano del cosa mi metto oggi L'ho detto, la rubo. È un'idea che rubo. Adesso mi preparo subito un ripiano nell'armadio con scritto cosa mi metto oggi o cosa mi metto domani, perché lo preparo la sera prima e quindi scriverò. Io scriverò cosa mi metto domani. Questo è. Grazie, grazie a Sveva e grazie a Cecilia, mamma di Sveva. Vi mando un mega super abbraccio. Ecco, e buona scuola. Poi. Allora, qui cominciamo con i messaggi vocali. Oh. Ciao Marco, io tutte le sere prima di dormire leggo con la mia mamma. E anche da sola, se fatico a prendere sonno. Ah, ecco, quindi un rimedio per addormentarti. Oggi ultimo giorno di scuola della settimana, perché oggi vado in vacanza con una mia amica e la sua mamma per weekend. Isabella, quarta elementare. Ma che bello, ma che meraviglia, ma buon weekend. È un weekend molto lungo, oggi è l'ultimo giorno, quindi venerdì, sabato e domenica. Tre giorni incredibili, molto bene. Però se domani ci riesci, noi saremo sempre qui al Buongiorno di Radio Kids e saremo ieri, Anna. Vediamo un po' se riesci. Ciao Isabella, un abbraccio abbraccioso a te. E poi abbiamo ancora buon dì per tutto il dì, papà Marco, da Elia, il batterista, Damiane con mamma Michela. Ciao amici, ciao Elia e ciao mamma Michela. Noi la sera per dormire accendiamo la stella blu con tutte le stelle nel soffitto e quella che suona le musiche relax da quando sono nato. Ma che meraviglia, un cielo tutto stellato, quindi prima di addormentarti. Ma è bellissimo, bellissimo, lo voglio anch'io il cielo stellato, Elia. Sto prendendo un sacco di idee da voi, il rimiano del coso mi metto oggi, anche il cielo stellato con la lampada, che bello. Grazie, un abbraccio. E voglio sbrigare, voglio rimanere al passo con i messaggi. Buongiorno, siete ormai la nostra carica per andare a scuola con le orecchie aperte. Molto bene, quindi ci ascoltano. Noi prima di andare a dormire facciamo una lunga chiacchierata con il papà. Un abbraccio da Ada e Emre, prima elementare. Questa è una bellissima cosa, perché a volte si perde il fatto della chiacchiera con i genitori, quindi chiacchierare e raccontarsi magari come è andata la giornata e tutto quello che è successo di bello durante la giornata è una cosa molto molto utile. Bravi, fate bene, continuate e non perdete questa abitudine. Bravi Ada e Emre. Poi abbiamo ancora. Ciao papà Marco, Andrea da Palermo, prima di andare a letto beve un po' di acqua, ma non troppa, altrimenti mi scappa la pipì, papà. Giustamente, buona cioccolata calda. Grazie Andrea da Palermo, grazie. Ce l'ha, la voglio mettere questa canzone, mi ricorda la mia infanzia, mi scappa la pipì, papà. Prima di andare a dormire do dei bacini a babbo e mamma, da Riccardo da Osimo. Bravo Riccardo, riempili di bacini a mamma e a papà, tanti, da abbracci e baci, baci e abbracci, baci e abbracci, così la notte è sicuramente un modo per essere tranquilli e dormire in maniera in modo sereno. Ecco, bravo da Riccardo, continua così. Ecco, e voi genitori date ai bacini anche a Riccardo, mi raccomando. Ecco, fa un po'. Ciao papà Marco, le mie abitudini serali sono leggere una storia e cambiare l'acqua. Tigro, Giorgia, la nostra amica dai tre cuori, rosso, viola e azzurro. Allora, leggere una storia e cambiare l'acqua a Tigro, in che senso cambia? Forse perché Tigro beve durante la notte, quindi metti dell'acqua nuova in una ciotolina, metti dell'acqua nuova per la notte in modo che Tigro possa bere quando vuole di notte. Vabbè, beh, è una bella cosa. Grazie alla nostra Giorgia. E poi. Buongiorno papà Marco, sono Jacopo da Padova. La sera quando guardo un film con mamma e papà e poi mi lavo i denti, mi prendo un po' di coccole da mamma o da papà, mi sdraio, chiudo gli occhi. Allora, aspettate. Chiudo gli occhi e dormo. Eccolo qua, il nostro amico Jacopo da Padova. Vedi quante cose fa? Quindi guarda un film con mamma e papà, si lava i denti, bravi, bisogna sempre lavare i denti almeno tre volte al giorno. Ecco, dopo colazione, dopo pranzo e dopo cena. Mi prendo un po' di coccole e viva. 50 caffè e 50 abbracci per chi li vuole. Buona giornata a tutti, ciao Jacopo da Padova. Io mi prendo un abbraccio, mi prendo un caffè e un abbraccio, va bene? Grazie. La prendo volentieri. Oh, attenzione, no, aspetta, qui c'è un messaggio e questo va ascoltato però. Augurissimi per il tuo compleanno passato o per il tuo non compleanno di oggi, quindi mi è stato ho fatto un augurio da mamma Chicca, che ha 5 figli, e stavo leggendo un messaggio, perché lo devo ascoltare questo messaggio, lo voglio ascoltare perché sarà sicuramente. Che fate, cantate una canzone per caso, così tanto per sapere, eh? aspetta, questo lo devo ascoltare durante la prossima canzone. Chi è qua? Attenzione signore e signori, mitici! Eccola, è la nostra amica Adele da Verona Follonica. Mia figlia neanche credeva fosse lei. Ha mandato una foto della nostra amica Adele che fa il segno della vittoria e che si è mangiata un vassoio di pasticcini. Li hai finiti tutti? E vabbè, giustamente il tuo compleanno, dice, che faccio? Me li hanno portati per festeggiare, io me li mangio. Ne sono rimasti due, però vedo. Sono rimasti due biscottini con la marmellata, eh? Me ne lasci uno per favore? Adele, voglio assaggiarne uno anch'io. No, scherzo. Mangiali tranquillamente, ma che meraviglia, bellissima. Ciao Adele, buona giornata e buon compleanno ancora. Ciao a tutti, Mattia da Falconara Marittima. La sera prima di andare a letto mi lavo i denti e poi mamma o papà mi fanno le coccole, ma se la pazza mi di coccole nella mia cameretta e io poi mi addormento. Eccolo qua, bene. Il nostro Mattia da Falconara Marittima, bene, grazie Mattia. Ciao, siamo Federico e Ginevra ed Enea da Quarrata. Attenzione, Federico e Ginevra ed Enea da Quarrata, vi dico una cosa, ma lo sapete che io quest'estate sono stato a Quarrata? Ebbene sì, sono stato a Quarrata, ci sono stato, abbiamo fatto una puntata di camper su lì a Quarrata, e ho visto finalmente la vostra città. Siamo stati in una villa, abbiamo fatto la diretta da una villa bellissima, ma è un posto meraviglioso, e ho scoperto anche un ristorante molto buono a Quarrata, ecco, tanto per rimanere in tema di cibo, ecco, me sempre in tema di cibo, ma che dobbiamo fare? Comunque, Ginevra ed Enea leggono un libro e raccontano una storia. Federico guida il drone in giardino. Ma come? Ma la sera prima di andare a dormire guida il drone in giardino? Vabbè. E poi a letto legge Peratunz. Ma che bello, ma che meraviglia. Ma chissà, magari anche quest'anno sarà ospite qui ai microfoni in collegamento telefonico il nostro amico Peratunz. La faremo una puntata con lui sicuramente, quindi preparatevi perché ci sarà da ridere. E grazie Federico, Ginevra ed Enea da Quarrata, e viva Quarrata. Così. Allora, un altro messaggio vocale che devo ascoltare. Buongiorno, un saluto da Gabriele, Davide, papà, Andrea e mamma Giovanna. Fermi. Buongiorno, un saluto da Gabriele, Davide, papà Andrea e mamma Giovanna, in partenza per Disney. Buon vento a voi, ma buon vento a noi, a voi, ma certo, ma divertitevi, pensateci e mandateci una cartolina. Allora, Gabriele, Davide, Andrea, Giovanna, mandateci una cartolina da Euro Disney, mi raccomando. Allora, l'indirizzo lo sapete, quindi scrivete il buongiorno di Radio Kids, via Asiago 100195 Roma. Mi raccomando, aspettiamo una cartolina da Disney. Ciao, divertitevi anche per noi. Ciao Radio Kids, sono Ginevra da Treviso, e prima di andare a letto io porto su il mio ciccio, che è un pupazzo che voglio portare a letto perché faccio finta che mio fratello. Ciao, che bello, il fratello Ciccio, il tuo pupazzetto che si chiama Ciccio e il tuo fratellino. Va bene, grazie Ginevra da Treviso, e adesso l'avete richiesta, forza, visto e considerato che siamo tutti un po' supereroi, questa è Supereroi di Giorgio Vanni, evviva.

Ehi, sì, Pokémon, nomina i Pokémon. Allora, il nostro amico Leo di 5 anni in un messaggio ha detto: ecco, io a volte gioco a carte Pokémon e altre volte leggo i libri. Bravo, leggete, leggete, leggete, bisogna sempre leggere. Ecco, ne ho approfittato adesso che c'era qui il nostro Giorgio Vanni che canta Supereroi. Bene, bentornati al Buongiorno di Radio Kids, io sono Papa Marco, buongiorno a tutti voi, allegra e gioiosa con Briccola, e oggi parliamo di abitudini serali. Quali sono le vostre? Cosa fate prima di andare a dormire? Appunto, leggete libri, contate peluche, c'è chi dà l'acqua al proprio peluche, chi si porta a letto Ciccio perché pensa che sia suo fratello, e poi c'è chi magari si fa leggere delle storie da mamma e papà, e chi prende una tisana, io prendo una tisana, e chi una bella tazza di latte caldo che così aiuta un po' ad addormentarci. Mi si intreccia anche la lingua, sono le 7:59, sono quasi le 8, è già passata mezz'ora, siamo già alla mezz'ora. Oh, ma che bello, altri messaggi vocali devo leggere. Ragazzi, per favore, ciao Papà Marco, sono Francesca da Maddaloni, io la sera prima di mangiare mi faccio lo zaino, brava, così la mattina non arrivi tardi a scuola, è già tutto pronto, come un'altra nostra amica che ha il ripiano, cosa mi metto oggi. Mi è piaciuta questa cosa del ripiano, cosa mi metto oggi, mi è proprio piaciuta e la utilizzerò. Attenzione perché a Radio Kids sono le ore 8. Ecco, a Radio Kids sono le ore 8 e a casa vostra che ore sono? Beh, immagino le 8 ugualmente. A meno che non abitiate in Australia dall'altra parte del mondo, che al contrario, insomma, vabbè, chissà. E beh, ovviamente con Rai Play Sound, visto che l'applicazione che ci permette, che vi permette di ascoltare la radio oltre alla DAB radio in macchina, è un'applicazione che si può scaricare gratuitamente, basta una connessione internet e si può ascoltare Radio Kids ovunque, anche dall'altra parte del mondo. Ebbene sì, ecco, e potete anche riascoltare le puntate del Buongiorno di Radio Kids. Ciao Papà Marco, sono Francesca da Maddaloni, e no, l'ho già l'ho appena letto, dovevo leggere il pezzo sotto. Per favore, potresti mettere Lupo Duccio? Sì, è pronta, Lupo Duccio c'è, eccolo lì. Mandatemi dei caffè perché ogni tanto do i numeri, 5, 6, 7 e 8. Oh, ciao Marco, la sera noi, Viola ed Ema, leggiamo, brave, bisogna leggere. Sì, fa bene leggere e concilia molto il sonno e poi si imparano tante cose leggendo. Buongiorno a Radio Kids, sono Chloe, io mi addormento sempre con il mio setto rosa che si chiama Illumina in ordine arcobaleno. Illumina in ordine arcobaleno. E che non ho capito. No, il mio orsetto rosa che si illumina in ordine arcobaleno. Ah, allora si illumina. Ho capito. C'è un orsetto che si illumina e immagino che abbia i colori dell'arcobaleno. Questo mi sembra di sì. Ciao Chloe! Grazie, illumina. Scusate, ogni tanto io non riesco. Ma io. No. E io penso di non me li porto perché li dimentico a casa. Ecco, questi li dovrei mettere tra le cose. Cosa mi metto oggi? Cosa mi porto domani? Gli occhiali non li porto. E quindi non, ogni tanto mi si intrecciano gli occhi sul telefono. E quindi leggo, come si chiama? Prendo fischi per fiaschi. Comunque Chloe si addormenta con il suo orsetto rosa che si illumina e come un arcobaleno. Ciao. Poi, buongiorno, sono Maya e ho 4 anni e mezzo. Ciao Maya. Io la sera prima di dormire ascolto Rai Radio Kids. Ma che meraviglia, brava! Perché ci sono poi le storie, poi ci sono le favole, poi c'è musica molto molto rilassante che concilia il sonno. Poi mi lavo i denti, metto il pigiama e la mia mamma o il mio papà mi leggono le storie della buonanotte. Non posso addormentarmi senza. Ma che meraviglia, ma che bello, Maya di 4 anni e mezzo. Bravi genitori che leggete le storie a Maya, così si può addormentare serenamente. Che bello, magari con la musica in sottofondo, appunto, di Radio Kids, una musica molto molto rilassante, musica classica, così che rilassa. Ecco, mi sono addormentato. No, sveglia, vai, evviva. Ciao Maya. E poi, ciao, sono Noa da Catania. La sera, prima di addormentarmi, leggo un po'. Ecco, ieri
ho letto un manga di One Piece. Un buongiorno a tutti i pirati della quarta C. Ma che bello, adesso mettiamo anche la canzone di One Piece. Tutta all'arrembaggio, giusto, all'arrembaggio. Questa la metto perché mi piace a me, va bene. Tanto adesso metto il lupo Duccio prima. Poi abbiamo qui... Oh, attenzione, perché questo è un messaggio di Joel che deve... E dobbiamo ascoltare, eccolo qua. E poi. Buongiorno Papa Marco, sono Daniel da Creazzo. Prima di fare le nanne, sistemo tutti i pupazzi attorno al mio letto e leggendo qualche pagina del mio libro mi addormento. Spero tu legga il mio messaggio, sto per entrare a scuola. No, mannaggia, l'ho letto forse un po' troppo in ritardo. Allora, Daniel, da Creazzo, l'ho letto il tuo messaggio, l'ho letto. Ho letto che prima di fare le nanne sistemi tutti i pupazzi attorno al letto e leggi qualche pagina del tuo libro, magari sicuramente preferito. Ciao, ti mando un abbraccio abbraccioso e poi se vuoi puoi riascoltare la puntata su Rai Play Sound. Ciao Daniel, un abbraccio, buona scuola. E poi, vediamo un po' chi c'è. Ciao Papa Marco, sono Gabriele da Gaggiomontano. No, sono ammalato con raffreddore. No, Gabriele, no, il raffreddore non ci voleva proprio. Tutte le sere faccio Duolingo, guardo la TV e leggo un libro. Ah, Duolingo, quindi impari, stai imparando l'inglese, ad esempio. Dai, allora, Gabriele, tranquillo. Perché il raffreddore passa presto, tanto sarà una cosa stagionale, capito? È arrivato il freschetto, è arrivato l'autunno, un pochino di freschetto, ma passa subito, tranquillo. Bellissime le tue abitudini serali. Ciao Gabriele! E poi. Buongiorno Lorenzo dal Lago di Seo. Io prima di andare a letto, quindi la mamma mi prepara la mia tisana ai frutti di bosco. Vedi, anche tu bevi la tisana, pure anche io, vedi? Poi nel letto mi leggi un bellissimo libro sulla natura. Lo sapevi che la rana del legno congelata non muore d'inverno? No, non lo sapevo. La rana del legno congelata non muore d'inverno, no. Comunque, mentre mamma legge, gioco un momentino con il Lego. Allora, ma che fai? Ti distrai. Mamma legge e tu ti distrai. E non si fa così. Lorenzo dal Lago di Seo. Oh, non si fa. Comunque, adesso so una cosa in più. La rana del legno non muore, congelata non muore d'inverno. Vabbè, quindi anche se congelata non muore d'inverno. Vabbè, questa è una bella notizia, almeno questa va benissimo. Ciao Lorenzo! E poi. Ciao Papa Marco, sono Nicola da Cagliari. Io la sera prima di dormire leggo un libro nel lettone con mamma e papà. Poi mi addormento e papà mi porta nel mio letto da Poldo, il mio pupazzetto. Vorrei ascoltare la canzone dei supereroi di Giorgio Vanni. Ciao, l'ho messa, l'ho sentita. Adesso mettiamo il lupo Duccio, sì, mettiamo il lupo Duccio. Così ascolto un po' di messaggi che sono arrivati. Ciao Nicola da Cagliari!

sei meravigliosa. Papà è un po' confuso, fantastico. Va bene, grazie, grazie per ascoltare il messaggio. Adesso lo dico in radio e eventualmente ascoltare Alessandro degli ascolti.

La nostra amica Giovanna da Scissano. Ah! È fantastico, mi ha fatto anche ascoltare un po' il messaggio. Quindi lava i denti. Sei meravigliosa, Giovanna. Ti lava i denti, mette pigiama e legge un libro. Papà invece gioca. Si addormenta. Ma papà è un po' confuso e meraviglioso. Lupo, lupo, lupo, duccio. Il lupo più simpatico che c'è. Allora, aspettate che volevo, stavo cercando. Allora, tutti al, come era l'arrembaggio? Tutti all'arrembaggio, eccolo qua. Questa mi piace One Piece, questa canzone mi piace tanto. Va bene, io devo continuare a leggere i messaggi che sono arrivati al 333-6690-818. Devo ascoltare un altro messaggio vocale, ma ce ne sono anche altri scritti. Fermi tutti. Ciao papà Marco, per me la mia abitudine serale è dare da mangiare al mio pesce. Pesce rosso, no, è un pesce azzurro perché hai messo tutti i pesciolini azzurri, ma bello, grazie. Ciao Martino da Milano, eccolo qua Martino da Milano. Poi abbiamo, ciao, sono Cecilia da Milano. Tutti da Milano, ma com'è il tempo a Milano? Io devo venire a Milano stamattina. Io la sera prima di dormire gioco a uno, o leggo o sto un po' con il mio papà. Che meraviglia. A uno, insomma, fa un sacco di cose, si possono fare un sacco di cose. Ciao Cecilia da Milano, ecco qua, vediamo un po'. Ciao Red Kids, sono Sofia da Cassano, sto andando a scuola. Senta, andando a scuola Sofia, brava, così si fa. Ciao Sofia da Cassano, un abbraccio. E poi aspettate. Allora, la nostra amica mi ha cantato la canzone che mi ha fatto gli auguri per il compleanno e ci ascolta sempre per andare al lavoro, anche quando non ho i miei figli da portare a scuola. Buona giornata. Ecco, questa è una cosa che ci fa molto piacere. Questa è una, io lo dico sempre, che questa è una radio, questo è un programma per tutti, che va bene per tutti, dai 0 ai 150 anni. Quindi ascoltate. Bravi. Buongiorno papà Marco, sono Gioele da Torino. Noi prima di andare a dormire accendiamo una lucina sul mio letto e leggiamo un libro che possono diventare anche 1000. Ah, ecco, un libro anche 1000, quindi non ci si addormenta mai da quelle parti, ho capito. Poi, quando dormiamo, mamma e papà vanno in camera loro e guardano una serie TV. Quando non si addormentano con me e Cecilia. Ah, ok, perfetto, perché a volte si addormenta. Sai quante volte mi addormentavo io? Prima di mia figlia, quando portavo a dormire mia figlia. Ai miei, sarà successo anche a voi genitori, parlo con i genitori, quante volte io la portavo a dormire, poi io mi addormentavo nel giro di 32 secondi e lei continuava a rimanere sveglia per minuti e ore, che ne so. Vabbè, questa estate vi ho mandato una cartolina, è arrivata. Gioele da Torino, Gioele, non l'ho letta, devo vedere tra le altre. Allora, fra queste che ho non ce l'ho. No, perché ho Margherita e Rosa da Biella e ho sempre Vittoria e poi Anastasia. No, solo queste di cartoline, devo vedere fra quelle, non so se l'ho già letta. Comunque adesso controllo e comunque la cercherò, perché poi ogni tanto arrivano in ritardo, però poi arrivano. Grazie Gioele, intanto grazie per il tuo messaggio. Vediamo un po' dei caffè qui. Prima di andare a letto mi piace leggere i fumetti. Amanda da Avella, oh, bene, leggere i fumetti è una cosa anche molto molto carina. Grazie per il caffè. Ci sono altri messaggi, attenzione. Ciao papà Marco, sono Anita da Gallarate, oggi la mia sorellina Lisa non c'è e prima di dormire la mamma mi legge un pezzetto del mio libro, poi io, la mamma e la Lisa ci mettiamo a dormire. Buonanotte, anzi no, buongiorno, bisogna andare a scuola, vai, forza, tutti all'arrembaggio, adesso la metto. Grazie Anita da Gallarate. E poi ancora, perché devo ascoltare un po' dei messaggi. Buongiorno Radio Kids, sono Giulio da Grenoble. Ciao Giulio, oggi visto che comincio la scuola alle 10 vi posso ascoltare. Fantastico, grande Giulio. Quello che faccio prima di dormire è gioco con i Lego, leggo dei libri e mi ascolto una storia. Fa tutto da solo, molto bene. Grazie Giulio, buona giornata. Ma buona giornata anche a te e grazie per tutta
tutte queste cose da mangiare e da bere che mi hai mandato. Ciao Giulio, un abbraccio. Allora, devo ascoltare dei messaggi vocali, un altro messaggio, altri due messaggi vocali. E allora sapete che c'è? Forza. Vabbè, me la faccio ascoltare, vai, tutti all'arrembaggio.

Ma che meraviglia, mi stanno arrivando, continuate a inviare praticamente le canzoni di tanti auguri di buon compleanno a me che ho compiuto gli anni circa un mese fa, e quindi grazie a papà Mattia, Giosuè e Joel che mi hanno cantato la canzone mentre andavano a scuola, mi hanno cantato la canzone, tanti auguri a te. L'importante è farli in ritardo e non farli in anticipo, quindi è perfetto così, va bene. Grazie amici, ma non è finita qui, perché ne abbiamo un altro di messaggio che è arrivato. Allora, il nostro amico Nicolò da Roma, ecco, che ha 9 anni, e praticamente mi leggono una storia. Ecco, questa è la sua abitudine serale, prima di andare a dormire gli leggono una storia. E però c'è anche un messaggio scritto: buongiornissimo, siamo riusciti ad arrivare in tempo a scuola l'altro ieri, incredibile ma vero, grazie, un caro saluto da Nicolò ed Asia, ciao, un abbraccio a voi ragazzi, ce l'hanno fatta, sono arrivati in tempo a scuola, ma che bello, ma che bravi, oh, così non arrivate mai in ritardo, eh? Cioè, almeno provateci a non arrivare in ritardo, amiche, amici. Allora, ultimi minuti, ancora un po' di minuti a passare insieme. Io questa dopo la voglio ascoltare, questa canzone. Vi devo raccontare delle cose molto importanti. Innanzitutto vi ricordo 333-6690818, il numero di telefono del nostro WhatsAppissimo, numero di telefono per mettervi in contatto con me, con noi, quando volete, come volete, fate, scrivete. E oggi stiamo parlando di abitudini serali. Ecco, quali sono le vostre abitudini serali? Cosa fate prima di andare a dormire la sera? Cantate una canzone? Perché no? Ci potrebbe anche stare, cantare una canzone, e c'è chi legge il libro, chi si fa raccontare delle storie, chi si prepara lo zaino, i vestiti per il giorno dopo per evitare di tornare tardi, chi si beve una bella tazza di latte, ci si rilassa con la mamma vicino a fare le coccoline. Ecco, voi scrivetemi quali sono le vostre abitudini serali. Nel frattempo io vi devo dire delle cose molto importanti. Ecco, vi voglio raccontare innanzitutto una novità, ecco, che potrebbe diventare una vera e propria compagna di viaggio per tutti quelli che hanno voglia di imparare, scoprire e curiosare. Ecco, da oggi, 24 settembre, su Rai Play nasce, pensate, una nuova sezione che si chiama Rai Play Scuola and Learning, che è un grande spazio tutto dedicato alla scuola, alla conoscenza e alla divulgazione. Ecco, immaginate di entrare in una gigantesca biblioteca, ma invece dei libri sugli scaffali, cosa c'è? Ci sono dei video, programmi, documentari, serie e tanti contenuti da guardare e da scoprire. Quindi una videoteca, una sorta di videoteca, e non di non è proprio una vera libreria, una biblioteca video con tanti contenuti su Rai Play. Si chiama Rai Play Scuola and Learning. Allora pensate, ci sono più di 100 collezioni tematiche, centinaia di playlist, percorsi dedicati alle diverse materie scolastiche.

sostenibilità e di cura del nostro ambiente. Bisogna averne sempre di più cura. Insomma, un posto dove si può imparare qualcosa di nuovo. Questo è questo Rai Play Scuola and Learning. Magari proprio su quell'argomento che vi incuriosisce tanto. Ah, c'è un'altra cosa molto importante, eh? Tanti contenuti sono pensati proprio per essere accessibili a più persone possibili, con sottotitoli, audio descrizioni e in alcuni casi anche con la lingua italiana dei segni. Quindi da oggi, quando avete voglia di scoprire qualcosa, ecco, potrebbe esserci un nuovo posto da esplorare. Andate su Rai Play e cercate Rai Play Scuola and Learning. Che bello tutte queste cose. Su Rai Play lo trovate, non su Rai Play Sound, perché Rai Play Sound è l'applicazione per la radio. Su Rai Play invece è l'applicazione per la TV e per i video. Quindi andate alla scoperta. Nel frattempo continuano ad arrivare dei messaggi al 333-690-818. Oggi vi ho chiesto quali sono le vostre abitudini serali, cosa fate prima di andare a dormire. Vediamo un po' chi ci ha scritto. Ciao papà Marco, ma lo sai che mia sorella Rebecca il 21 settembre ha compiuto 8 mesi? Ah, e ieri era il suo onomastico. Tanti saluti Gabriele da Trento, ma faccio anch'io tantissimi auguri a tua alla tua sorellina Rebecca. 8 mesi, ma è piccolo piccolo piccolo piccolo, ma è piccolo piccolo piccolo piccolo. Ma tu te la coccoli di tanto tua sorellina, Gabriele, gli dai tanti bacini? Mi raccomando, la devi proteggere, perché tu sei più grande e quindi quando crescerà lei, quando crescerà anche tu, la dovrai proteggere, la tua sorellina. Intanto dagli tanti bacini, anche un bacino da parte mia sulla fronte, va bene? Ciao Gabriele, grazie! E poi non è finita qui, perché vi devo raccontare un'altra cosa. Per tutti gli esploratori dello spazio, per tutti coloro che amano lo spazio, che amano l'universo, che hanno le stelle, insomma, preparatevi, perché c'è una notizia che vi potrebbe interessare, ecco, sicuramente a tutti coloro che hanno il piacere di mettersi col naso all'insù e a guardare le stelle. Vi è capitato? L'estate poi si fa spesso, ci si mette col naso all'insù la sera quando non c'è la luna, perché la luna fa troppa luce e non si vedono bene le stelle, ci si mette col naso all'insù e si comincia a scrutare le stelle. Comunque da domani 25 settembre all'ESA di Frascati, quindi siamo qui vicino Roma, a pochi chilometri da Roma, arriva un appuntamento speciale proprio in occasione della Notte Europea dei Ricercatori. Ecco, pensate che l'Agenzia Spaziale Europea apre le porte di ESRIN, cioè il centro dell'ESA che è a Frascati, per un grande Open Day che è dedicato proprio alla scienza, alla ricerca e naturalmente, certo, allo spazio, al nostro universo. Sapete qual è la cosa bella? Che ci sono tante attività pensate proprio per bambini e per le famiglie. Quindi se avete tra i 6 e i 14 anni potrete scoprire come si osserva la Terra dallo spazio, al contrario, cioè quindi vi portano come se vi portassero, non vi ci portano veramente, però ci portano in maniera virtuale nello spazio, vi fanno vedere come la Terra dallo spazio, quindi avrete la possibilità di incontrare degli scienziati, dei ricercatori e partecipare a dei laboratori e attività interattive e vedere così da vicino un mondo fatto di satelliti, tecnologia, scienza, e potrete fare tante domande, tutte le domande che volete a tutti gli esperti che troverete lì. E magari vi potrebbe anche venire l'idea di fare da grandi, di diventare uno scienziato o un astronauta. Ecco, io da piccolo volevo fare l'astronauta, mi è sempre piaciuto andare nello spazio, quindi potrebbe essere un'idea. Allora, l'Open Day è gratuito, ma bisogna registrarsi. Ecco, ci sono due fasce di ingresso, dalle 16 alle 19.45 oppure dalle 20.15 fino a mezzanotte. E da domani, già dalle 9 del mattino, quindi da domani 25, dal primo giorno, ci sarà anche Radio Rai con una sua postazione per raccontare questa giornata speciale, super speciale. Per scoprire tutte le attività e registrarvi, andate sul sito dell'ESA e cercate ESA, ESRIN Open Day 2026, ok? Ci siamo? Mi raccomando, mi raccomando. E adesso devo leggere velocemente altri messaggi che sono arrivati. Ciao Papa Marco, sono Clelia da Grenoble. Io per addormentarmi la sera leggo un libro. Ecco, lei è la sorella di Giulio da Grenoble, che gioca con il Lego e si ascolta una storia. Lei invece legge un bel libro prima di addormentarsi. Grazie Clelia, ciao! E poi abbiamo due messaggi vocali. Come faccio? Questi li devo ascoltare. Fermi, tutti i messaggi vocali. Devo ascoltare un attimo,
Poi, buongiorno zio Marco.

0: Ma chi è? Zio Marco? E qualcuno che conosco? Sì, ciao! Noi, come promesso, siamo qui ad ascoltarti. Io, prima di dormire, guardo i cartoni sul letto, mentre la mia mamma mi fa tante coccole. Un bacino, ti vogliamo bene, Robertino. Ma ciao, Robertino! Un bacino a te sul nasino. Ecco, mi raccomando, E guarda dei bei cartoni la sera. Ecco, e poi mamma, mi raccomando, cerca di leggere anche una bella storia a Robertino. Ogni tanto una bella storia ci sta, va bene? Vi mando un abbraccio, buona giornata a voi. Ecco, ho dei nipoti, anche dei nipoti, ho dei nipoti acquisiti. E va bene, che meraviglia, grazie. Ciao papà Marco, sono Cloti da Torino. Prima di andare a dormire guardo la TV, poi mi lavo i denti e metto il pigiama, poi mi sdraio con la mamma e mia sorella nel mio letto e chiudo gli occhi. E mi addormento. Lo sai cosa fa? Attenzione. Questa è una freddura bellissima. Lo sai cosa fa un mango con un altro mango? Non lo so, mango io. Va bene. Grazie Cloti. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. E adesso mi scappa la bibi. Questa la voglio ascoltare. Non l'ascolto da tantissimo tempo, anche perché devo ascoltare dei messaggi vocali. Ma c'è? No. Mi scappa la pipì.
1: Come i nostri chiardi luna.
0: Ma cos'è? Vabbè, dai, mettiamo un po' di musica quella, dai. Scateniamoci gli ultimi minuti insieme. Ascolto dei messaggi e poi torno qui per i saluti.

Penelope. Adesso ecco un altro evento dedicato a tutti i detective di Radio Kids. Mettetevi comodi, abbiamo una missione speciale, specialissima per voi. Sempre da domani 25 settembre fino al 27 a Santa Margherita Ligure arriva il Santa in Giallo Junior 2026. Dice che è un festival, è un premio, è dedicato alla letteratura gialla per bambini e per ragazzi. Tre giornate tutte da vivere tra storie misteriose, libri, incontri con gli autori, spettacoli e tante tante attività dedicate alla lettura. Insomma, preparatevi ragazzi ad entrare in un mondo fatto di indizi, di personaggi, in personaggi curiosi, misteri da risolvere, storie tutte da scoprire. E c'è anche una bella notizia, e certo, dice qual è? È quella che Radio Kids è media partner proprio di Santa in Giallo Junior 2026, quindi seguiremo tutto quello che succederà a Santa Margherita Ligure. E andate amanti e curiosi della letteratura gialla. Poi volevo salutare la nostra amica, mi sembra che abbia detto Pamela, è piccola, 2 anni e mezzo, e prima di addormentarsi dice: papà, qualcuno mi legge una storia, papà e mamma. Però poi quando non vuole addormentarsi corre subito nel letto di papà e mamma, quando non vuole dormire allora si va e sgattaiola verso il letto di mamma e papà, capito, furbina. Vediamo, stanno registrando un altro audio, ecco come lo faccio ad ascoltare. Aspetta, vi lascio un attimo con un pezzettino di questa canzone, così ascolto il messaggio. Aspettate qua, vai. He-Man, the Masters of the Universe, Giorgio Vanni.

0: Ecco, come l'ho detto, si chiama Marco, come me, si chiama Marco. Ciao Marco! bene, che ecco, chissà quante belle storie che ti raccontano e chissà quando è che sgattaglia dentro il letto di mamma e papà quando vuole dormire. Va bene, ti mando un abbraccio abbraccioso, Marco, ciao! E poi... Ciao Marco, sono Bea da Sesto Fiorentino. Prima di andare a dormire guardo un po' di cartoni con mia sorella, poi mia mamma mi porta a letto e mi legge una storia. Ma che meraviglia questi genitori, queste mamme che leggono le storie. Bravi genitori, bravi, lo facevo anch'io. Vai. Un abbraccio, grazie Bea da Sesto Fiorentino. Abbiamo finito, abbiamo terminato tutti i messaggi, eccoli qua. Sì, sono arrivati tutti, li abbiamo finiti. Bene, signore e signori, sono le 8.30, il buongiorno di Radio Kids finisce qui. Domani appuntamento sempre alle 7.30, saremo io ed Arianna a tenervi compagnia. Siete contenti? Tutte e due insieme. E adesso non posso che lanciare la nostra mitica, super insuperabile sigla. Abbiamo finito. Oggi è giovedì, domani è venerdì. Sveglia ragazzi. E saltiamo, hop.
1: Preparo di fretta, una buona colazione è già lì che aspetta.
2: Brioche, latte, marmellata, la grande sta iniziando la giornata.
1: Col sorriso e tanto buon umore partiamo in allegria con...
3: Buongiorno di Radio Kids, questo è il buongiorno di Radio Kids.
0: Yes.
3: E ogni cosa sarà magica, sì.
0: Con cosa?
3: Con il buongiorno di Radio Kids.
0: Ciao amici, un abbraccio.

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Che buon profumino di violetta!
1: Sono io che profumo, Armando.
0: Dai, DJ, non sapevo che i pupazzi come te usassero il profumo.
1: Ma certo che li usiamo, lo facciamo in modo molto naturale.
0: Ma dai, e come?
1: Beh, allora, a noi basta star vicino ai fiori e in un attimo ne catturiamo l'essenza.
0: Cioè, per esempio, se vi avvicinate ad un roseto...
1: Dopo un po' profumiamo di rose, se ci avviciniamo alla cacca profumiamo
0: va bene,
1: di...
0: Va bene, ho capito. Ma senti, ma invece come fate a lavarvi?
1: Oh beh, con l'acqua piovana, quando piove ci facciamo la doccia, poi ci asciughiamo con il sole, poi ci avviciniamo ai fiori e voilà, l'India profumati.
0: Ma niente male come tecnica.
1: E voi umani invece come fate?
0: Noi abbiamo la doccia, il bagno, poi dipende, usiamo il sapone, lo shampoo.
1: E funziona?
0: Sì, direi di sì.
1: Sicuro?
0: No, perché scusa, hai dei dubbi, cosa vorresti insinuare?
1: No, niente, figurati, non è per te, eh. È che sono venuto in autobus e...
2: Missione di oggi è
3: scatenare
2: il noio universale. Ripeto, la missione di oggi è scatenare il noio universale.
4: Maledetta radio spaziale, mai una volta che funzioni a dovere. Comunque, ho capito, sono pronto, non sbaglierò, sto per arrivare, tremate, terricoli!
0: Ma quell'interferenza...
5: E quella voce...
0: Tu hai capito che cosa diceva?
5: Mi sembrava dicesse qualcosa tipo manca il sale e forse stava mangiando un piatto di pasta insipida, non so.
0: No, temo di no. No, ho paura che stia per arrivare un'altra minaccia dallo spazio.
1: Vabbè, nell'attesa un po' di musica, Armando?
0: Ma certo, DJ.
1: Che ne dici allora di, a proposito di cattivi, Capitan Uncino?
0: Perfetto!
6: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: chissà che cosa avrà in mente quel cattivone spaziale.
1: Ma chi, salsiccia?
0: No, non si chiamava così, si chiamava...
1: Salamella?
0: No.
2: Crud, mi chiamo Crud e vengo da Cot, ma quante volte ve lo devo ripetere?
0: Va bene, ah. Abbiamo capito, ah. Tu sei Crud, sì. Vuoi invadere la Terra, sì. Ma prima la vuoi inquinare, giusto?
2: Bravo, Terricolo, vedo che hai studiato.
1: Siamo preparati noi, mica come certa gente che...
2: Ah, che cosa vorresti dire?
1: No, vabbè, niente.
0: Ah. Vabbè, e quindi?
2: Quindi cosa?
0: Scusa, non hai un progetto terribile da mettere in atto?
2: Ma chi te l'ha detto?
0: Di solito fai così, no?
2: Uno non può invadere, inquinare la Terra, che subito lo sanno tutti.
1: Allora, ci racconti quello che vuoi fare o no?
2: No, non ve lo dico più, ecco.
0: Si è offeso.
1: È permaloso il cattivone spaziale.
0: Dai, Crud, ormai lo sappiamo, conosciamo tutti la tua missione segreta.
3: Se non è più segreta, allora che senso ha?
0: Vabbè, dai, non fare così, non è più segreta, ma è sempre una missione terribile, spaventosa.
2: È vero, è una missione terribile, spaventosa.
1: E ce la vuoi dire o torniamo domani?
2: Ehi, tu vuoi finire arrosto?
0: Dai, non ti arrabbiare, Crud, forza.
2: Io sono sempre arrabbiato, per questo sono cattivo. E sono pronto per...
0: Per?
2: Per?
1: Secondo me non lo sa.
2: Per scatenare delle piogge torrenziali sui piedi di tutti i bambini del mondo. Così un fiume d'acqua sporca si riverserà sul mare inquinandolo. E nel frattempo io mi farò una frittata di calzini. Sarà il pediluvio universale.
0: Che cosa?
2: Il pediluvio universale.
0: No, Crud, c'è un equivoco. Forse tu vuoi dire il diluvio universale.
2: No, è proprio il pediluvio universale.
0: Piogge sui piedi dei bambini sporchi per inquinare il mare.
1: Frittata di calzini?
0: Ma sei sicuro, Crud?
1: Il cattivone è andato via? Forse è andato a prepararsi per la sua terribile missione.
4: Pensi che possa funzionare?
0: Mi sembra un po' bizzarra, Non lo so, DJ. Non ci resta che aspettare.
1: Un po' di musica?
0: Ma certo.
1: Andiamo nello spazio, Armando?
0: Ottima idea, DJ!
1: Si vola!

0: Stavo ripensando all'idea del cattivone.
1: Certo che l'alieno è strano forte, eh? Ma come gli viene in mente?
0: È certo il pediluvio universale, scatenare piogge torrenziali sui piedi dei bambini per creare un fiume di acqua sporca che possa inquinare il mare.
1: No, la frittata di calzini, ma deve essere disgustosa. Che ne dici, Armando?
0: Che sicuramente non sono interessato, però mi sembra tutta quanta un'idea un po' bislacca.
2: Sì. Non era un'idea bislacca, era una terribile, spaventosa, orribile idea!
1: È tornato Prosciutto.
2: Crude. Mi chiamo Crude e vengo da Cotta.
0: Va bene, Crude. Allora, com'è andata?
2: Beh, ecco, all'inizio funzionava, eh? Uh-huh. Ho scatenato piogge torrenziali sui piedi dei bambini.
0: Creando un fiume di acqua sporca che avrebbe dovuto inquinare il mare.
1: Lo sappiamo?
2: Sì, ho capito. Eh? Purtroppo in quell'acqua c'era solo terra. Nulla che potesse davvero inquinare. E per di più, i bambini. Si sono divertiti un sacco.
0: Ah.
2: E hanno deciso che si laveranno i piedi più spesso.
1: Ma non ci posso credere.
0: Ma dai.
2: Tutte le mamme sono felicissime.
1: Ma è terribile.
2: Sì, non solo. Con i piedi puliti, i bambini hanno imparato a non sporcarsi e il mio compito è ancora più difficile. Una catastrofe.
0: Vabbè, Crude, direi che l'idea del pediluvio universale faceva acqua da tutte le parti.
1: Questa è buona, Armando. E un momento. Com'era la frittata di calzini?
2: Ottima! Mi ha tirato sul morale.
1: Vedi?
2: Sono pronto per compiere una nuova missione. Tornerò presto. Tremate, terribile!
1: L'alieno è ripartito.
0: Ma tornerà presto, DJ, ce lo ha già detto. Però secondo me si è confuso.
1: Dici che non doveva scatenare il pediluvio universale?
0: Esatto, io penso che la sua missione fosse davvero quella di scatenare il diluvio universale, quello vero.
1: Ma allora hai interpretato male il messaggio?
0: Penso proprio di sì, DJ. Se non sbaglio, tu hai un registratore incorporato, giusto?
1: Certo, Armando, io registro sempre tutto.
0: E allora mi fai sentire il messaggio registrato che Crude ha ricevuto via radio?
1: Subito! Eccolo!
3: Missione di oggi è
2: scatenare
3: il diluvio universale. Ripeto, la missione di oggi è scatenare il diluvio universale.
0: Sentito?
1: Ehi, Armando, hai ragione. L'alieno si è confuso.
0: C'è qualcuno che gli dà gli ordini.
1: Già.
0: Che gli dice sempre qual è la missione che deve compiere.
1: Ma lui prende fischi per fiaschi.
0: Certo, beh, in effetti non si sente molto bene. Il messaggio è disturbato.
1: Ma chi è quel tipaccio che parla?
0: Lo scopriremo presto, DJ. Lo scopriremo presto.

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.
3: Siamo i mostri

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfuggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo i mostri della paura, del buio della notte nera e scura. Siamo le truppe.

0: tutte, bambine, bambini, un super saluto radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang. E oggi voglio farvi una domanda. Vi piacciono i libri? Ma quanto sono belli! Quanti viaggi si possono fare restando seduti sul divano? Si apre un libro e ci si ritrova in montagna, su una nave pirata, in mondi impossibili. Sono come astronavi che ci fanno viaggiare nello spazio e nel tempo.
1: Ehi, scusi, si può spostare che blocca il traffico?
2: Oh, ma guarda, Armando!
0: Bambini, avete visto che magia? Ho detto astronave ed è spuntato l'alieno.
1: Sì.
0: Il più farlocco, il più buffo, il più scarso e cattivo alieno dello spazio.
1: Ah, forse volevi dire il più terribile del pianeta Kot, il più perfido, il più orrendo,
2: il più colto.
0: Colto?
2: Sì, colto. Colto con la K maiuscola.
0: No, vabbè, intanto colto non si scrive con la K.
1: Una K serve sempre.
0: Vabbè, soprattutto in cucina magari.
1: Ma che cosa vuoi capirne tu? Io tra le altre cose sono un intellettuale dello spazio. Un amante dei libri.
0: Ma dai, tu,
1: sì,
0: crude.
1: Sì.
0: E sono piacevolmente sorpreso. Ti piace leggere i libri?
1: Certo, terricolo. Ho anche una biblioteca.
0: Ah, davvero? E dove?
1: Sulla Star Spec, la mia astronave.
0: Crude, ma è bellissima questa cosa. E quanti volumi hai? 100?
1: No.
0: 1000?
1: Non farmi ridere.
0: Sono impressionato. Centinaia di libri, 1 milione.
1: La pianti di dare i numeri?
0: Vabbè, allora dimmi tu quanti libri hai.
1: Uno.
0: Uno?
1: Uno, ma molto lungo. Molto lungo. Tante pagine, tantissime.
0: Ma che significa?
1: Okay.
0: E dimmi, Crude, qual è il titolo di questo libro lunghissimo? Come se i libri si misurassero per pagine. Vabbè.
1: Certo, si chiama Fiabe crudeli con la K, così non dormi e sputi la pappa.
0: No, dai. Ma perché non abbiamo un'invasione normale di alieni dallo spazio? Quelli con i tentacoli laser che distruggono tutto, fanno paura. Belli, prevedibili. Gli alieni quelli veri.
1: Capisco dalla tua espressione che non capisci.
0: Ah, perché tu riesci a vedere anche le espressioni per radio?
1: Certo, nulla mi scappa.
0: Con la K?
1: Non mi confondere. Che cosa volevi sapere?
0: Perché il libro si intitola Fiabe crudeli con la K, così non dormi e sputi la pappa.
1: Certo che siete strani voi terricoli. Scusa, a che cosa servono le fiabe?
0: A stare insieme e a sentire una bella storia.
1: Bravino. E che cosa si fa con le fiabe quando ci sono i bambini?
0: Si leggono,
1: sì.
0: Specialmente prima di andare a dormire, perché ai bambini piacciono molto le storie di principi, principesse, draghi, fate madrine, orchi. Insomma, da sempre i bambini amano le fiabe.
1: Bravo. E perché?
0: Per finire la giornata in bellezza con una storia. E farli addormentare sereni.
1: E qui mi casca l'Armando. Sbagliato! Le fiabe non servono per far dormire i bambini.
0: Ah, no?
1: Ma per terrorizzarli.
0: Ma
1: e
0: no,
1: possibilmente fargli sputare tutto quello che hanno mangiato a cena.
0: Che
1: la
0: dici?
1: Pappa.
0: No.
1: Così si fanno crescere dei sani e orrendi futuri alieni da combattimento.
0: Ecco, dovevo immaginarlo.
1: Certo.
0: Quindi voi su Kot, la notte prima di andare a dormire,
1: spaventiamo i piccoli alieni con storie terribili. Ti faccio un esempio.
0: Dai.
1: Ecco, prendiamo la fiaba dei quattro musicanti di Brema.
0: No, bella, è una di quelle che mi piacciono di più. Allora, te la racconto. C'erano una volta quattro animali.
1: Un dinosauro, un drago a tre teste, uno squalo e un boa constrictor.
0: Crude? Ma no, un cane, un gatto, un asino e un gallo.
1: Un callo, vorrei dire. Avevano tutti un callo sul piede che li rendeva nervosissimi.
0: Ma quale callo? Erano quattro animali, vecchi. Destinati alla solitudine.
1: Oh.
0: E allora hanno un'idea. Faranno una banda e andranno a Brema.
1: Questo è molto simile alla nostra versione.
0: Eh.
1: Da noi fanno una banda,
0: sì,
1: criminale naturalmente.
0: Ma come criminale?
1: Sì, una banda criminale e vanno a mangiare un gelato alla crema.
0: Ma no, non crema. Brema con la B.
1: No, non Brema, crema con la K.
0: Ma tu la K la metti ovunque?
1: Certo, anche nel caffè. Scusa, ma mi scappa la K.
0: Vabbè, Brema è una città della Germania e i quattro animali decidono di imparare a suonare ognuno un suo strumento.
1: Il gatto la batteria, il cane il basso, il gallo chitarra elettrico e l'asino fa il cantante e fanno un gruppo rock.
0: Questa mi piace. E allora sai che facciamo? Ci ascoltiamo un bel pezzo rock.
1: Lo faccio io.
0: No, tu no.
1: Non posso far niente.
0: No.

0: E siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids per una nuova puntata di Big Bang. E oggi con me, non me l'aspettavo, ma come al solito non ci posso fare niente. Sono in compagnia dell'alieno Crude del pianeta Kot, che è arrivato a bordo della sua astronave, la Star Spec, agli ordini del terribile capo Mort Hadel.
1: Ne approfitto per salutare la mamma. Ciao mamma, come va?
0: E stavamo parlando della fiaba dei musicanti di Brema, quando i quattro animali, il cane, il gatto, il gallo e l'asino... si recano in città e cammin facendo stanchi e affamati vedono nella notte delle lucine.
1: Un'astronave aliena!
0: No, era una casa!
1: Aliena.
0: Si affacciano alla finestra e scoprono dei briganti che stanno per cenare.
2: Cosa c'è di buono? Dammi quel salame!
0: Che succede? Crude, perché piangi?
1: Questa parte mi commuove sempre. I briganti,
2: poverini.
0: Ma quali poverini? Sono terribili ladri, cattivi e disonesti.
1: Bravi, bravi, bravi.
0: Vabbè, i quattro animali hanno un'idea. Salgono ognuno sulle spalle dell'altro. Formano una torre con alla base l'asino, poi il cane, poi il gatto e in cima il gallo. Spalancano la porta e ognuno fa squarciagola il proprio verso. L'asino
1: triglia,
0: raglia. Il cane
1: cana,
0: abbaia. Il gatto miagola, il gallo
1: galleggia.
0: E tu affondi. No, canta.
1: Come canta? Da noi Kot il gallo galleggia, soprattutto se lo metti in una vasca.
0: I briganti credono di trovarsi di fronte a un mostro e scappano terrorizzati.
1: Scusa, è più forte di me. I briganti mi commuovono sempre.
0: I quattro amici entrano in casa e ne approfittano per mangiare e dormire. I briganti però, scappando, hanno lasciato dentro casa il loro bottino.
1: Una piccola botte?
0: Il bottino. I soldi rubati qua e là.
1: Il frutto di un onesto lavoro disonesto. Che ingiustizia.
0: Così i briganti decidono di provare a recuperare il tesoro. Ma hanno paura del mostro che c'è dentro la casa. Si avvicinano al covo e vedono le lucine che sono spente.
2: Forse il mostro se n'è andato, dice il capo,
1: che si chiamava sicuramente Crude.
0: I briganti decidono di mandare a controllare dentro casa il più fifone di loro. Lui sì, che si chiamava Crude.
1: Vabbè, dai, racconta, non perderti in dettagli, su.
0: Il brigante accende una candela.
1: Oh, io inizio a avere paura.
0: Ma appena entra il gatto, soffia e lo graffia. Il cane gli morde una gamba.
1: No.
0: L'asino gli dà un calcio nel sedere. E il gallo lo stordisce con un fortissimo
1: chicchirichì.
0: Il brigante scappa a gambe levate e una volta raggiunto la banda urla:
1: nel covo c'è un'orribile strega che mi ha graffiato la faccia, e poi sulla porta c'è un uomo col coltello che mi ha ferito la gamba, e nel cortile c'è un mostro che mi ha colpito con un bastone di legno, e in cima al tetto c'era un giudice che diceva: portatemi quel brigante.
0: Ma sai che lo fai bene il fifone?
1: Che vuol dire?
0: I briganti decidono che è troppo pericoloso tentare di recuperare il denaro e decidono di scappare via per sempre. E a quel punto i quattro amici decidono che è inutile andare a Brema, visto che ora hanno una casa, del cibo e soldi in quantità. D'ora in poi vivranno in serenità, per sempre felici e contenti. Lo vedi? Ti sei commosso, Crude?
1: Sì, non posso farne a meno.
0: Lo so. Però sai una cosa? Io non posso vederti così triste ogni volta che i cattivi vengono sconfitti. Perciò ti racconto la barzelletta che ci ha lasciato Gabriele, che vive in provincia di Mantova. Sai dove l'ha lasciata?
1: Non lo so.
0: Dovresti.
1: Forse...
0: Guarda, ce l'hai tatuato sul braccio.
1: È vero.
0: Che numero è?
1: Questo è il numero di scarpe che ho io, 844.
0: No, l'altro numero.
1: Ah, ecco, 347-411-2726.
0: Bravo.
1: Mi ricorda una canzone, faceva 347-411-2726.
0: Bene, e il nostro Gabriele che vive a Mantova ci ha detto: allora, sapete che cosa hanno in comune una squadra di calcio ultima in classifica e un dentifricio?
1: Non lo so che cosa.
0: Sono entrambi Perdenti. Grazie Gabriele, molto
3: capita.
0: Carina, non no, è importanza, non ha importanza. Ma no, no, adesso perché piangi di nuovo?
3: Perché penso sempre a loro.
0: Hai quattro animali? Per sempre felici e contenti? Lo so, è commovente, vero?
3: Ma io pensavo ai briganti.
0: Ma dai, Crude, per favore, un po' di dignità.
3: Non più parte di me.
0: No, vabbè, bambini, e su queste lacrime amare è giunto il momento di salutarci. Qui ho un alieno da confortare. Ci ritroviamo presto, sempre qui, con Big Bang. E prima di salutarvi, volevo ringraziare un amico di Crude.
4: E chi è?
0: È uno che lo sopporta. Non so come faccia.
4: Ma chi è?
0: Andrea Calabretti.
4: Vai, senti.
0: Poi volevo ringraziare Martina Forti, che scrive insieme a Crude e a me le nostre storie. E un ringraziamento spaziale alla nostra super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao. Lo sapevo che mica se ne è andato così. Cioè, vieni qua,
4: Hai un fazzoletto?
0: Sì, però no, quello non te lo do. Appoggia la testina. Ecco, lo sapevo.
4: Cosa? Più forte di me.
0: Mamma mia.

0: Radio Kids.
1: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero così triste e spoglio, ebbe compassione di lui, lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua, e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: «Caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma». L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda, e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si irrobustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo qualche foglia», sussurrò il poeta, parlando a un grande nodo che si contorceva sul tronco. «E diventerai l'albero più bello e ricercato della zona». L'albero si sentì particolarmente onorato da quel complimento. Era ottobre e, benché il terreno fosse già tappezzato di foglie, molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te. Di questa foresta diventa il re». A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
0: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola.
1: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia», disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza, e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare,
0: stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita. Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, o qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
2: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
1: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

0: Ed eccoci qui, tutti di nuovo insieme, bambine, bambini, zii, nipotini, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova straordinaria puntata di Big Bang. E siete in compagnia di Armando Traverso e della nostra mitica, insuperabile, la piantina Flora.
1: Com'è bello stare tutti nel baccello.
0: Wow, ma che brava, ti sento molto allegra oggi, Flora.
1: Puoi dirlo forte, verdeggiando. Sono felicissima.
0: Mi fa piacere, il mio nome è Armando, non verdeggiando, però è bello verdeggiando. Dimmi, raccontaci, come mai sei così felice?
1: Beh, sono appena tornata dal Baccello Park.
0: Wow.
1: Che è un posto meraviglioso.
0: Il Baccello Park, che nome curioso, e di cosa si tratta?
1: È un parco giochi divertentissimo.
0: Ah.
1: L'hanno aperto dei miei amici della famiglia Legumi. Dovresti vederlo.
0: Molto volentieri, magari una volta mi ci porti. Ma chi sono questi tuoi amici Legumi? Tipo dei ceci, che ne so, un'allegra banda di lenticchie.
1: Sono 5 fagiali molto simpatici.
0: Ah, allora intanto voglio spiegarvi a tutti voi che siete all'ascolto che il baccello è il frutto tipico dei legumi. Ha una forma allungata e all'interno contiene dei semi, come per esempio i fagioli o i piselli.
1: Sai, i miei amici si annoiavano tanto perché stavano sempre rinchiusi nel loro baccello.
0: E beh, è naturale, no? Perché prima di maturare il baccello resta ben chiuso, poi a primavera si apre ed escono i semi.
1: Infatti, allora i miei amici hanno avuto un'idea geniale. Hanno aperto un parco giochi nell'orto.
0: Ah, però!
1: Così non si annoiano più.
0: È davvero una bellissima idea. E visto che stai parlando di parco giochi, quali sono le attrazioni?
1: Beh, le montagne russe sulle foglie, la discesa in canoa sulle gocce di rugiada, uno spasso.
0: Ma certo che deve essere veramente speciale questo parco giochi tra le piante dell'orto. E allora ci ascoltiamo una canzone e poi ci racconti ancora del Baccello Park.
1: Sì.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cugini, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati su Radio Kids, e siete in mia compagnia, Armando, cioè Armando Traverso, e della nostra straordinaria, dolcissima amica Flora, il simpatico fiorellino che ogni tanto viene a trovarci.
1: Ciao a tutti!
0: Allora, Flora, ci stavi raccontando di un parco divertimenti davvero stravagante, il Baccello Park, aperto dai tuoi amici fagioli che si annoiavano chiusi nel bacello.
1: La sai una cosa, verdeggiando?
0: Dimmi.
1: Ho visitato anche il baccello stregato. Fa paura, eh?
0: Beh sì, lo immagino, perché di solito in tutti i parchi di divertimenti c'è sempre il castello stregato. Dentro è tutto buio e ogni tanto saltano fuori scheletri, streghe sghignazzanti. E poi ragnatele che piovono addosso.
1: Sì, anche il baccello stregato è fatto così, più o meno.
0: Raccontaci, dai.
1: All'improvviso,
0: sì?
1: Quando non te lo aspetti, salta fuori un ragno gigante che cerca di acchiapparti con le sue zampacce.
0: Wow.
1: Che FIFA!
0: E a questo punto scommetto che nel vostro parco giochi, il Baccello Park, c'è anche una giostra.
1: Ma certo, Ramando! La giostra dei soffioni.
0: Ah.
1: Ci si accomoda tra i piumini di un fiore di tarassaco e poi, quando arriva il vento, si comincia a volare, a vorticare da tutte le parti, su e giù, in alto, in basso.
0: Ma dai, ma questo parco è fantastico! Senti, ti va di ascoltare un messaggino dei nostri bambini?
1: Sì, dai, dai!
2: Sono Viola da Bologna. Io volevo dire una barzelletta.
0: Dai, Viola!
2: Mamma, mamma, mamma! Vado con una mano, Pierino stai attento, mamma, mamma, mamma, vado senza due mani, Pierino stai attento, mamma, mamma, mamma, vado senza un piede, mamma, mamma, mamma, vado senza due piedi, Pierino stai attento, mamma, mamma, mamma, vado senza denti, ciao!
0: Viola, grazie, che carina la barzelletta,
1: sì,
0: di Pierino in bicicletta. E insomma, meglio tenere le mani sul manubrio, eh? E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo. Se siete tristi, se siete contenti, se siete arrabbiati, se siete allegri, ecco, tutto quello che vi piace e ancora di più. Ginnastica, suonare uno strumento, barzellette, colmi. Ma diteci anche, per esempio, qual è la vostra materia preferita a scuola. E componete il nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bravissima, Flora! E allora, la nostra Flora è appena tornata da un posto speciale, il Baccello Park, che si trova nell'orto dei suoi amici fagioli.
1: Allora, ti dico i loro nomi.
0: Sì.
1: Si chiamano Fagiol Fagiolo, Fagiolotto,
0: sì,
1: Fagiol Tondo, Fagiolino e Fagiolante.
0: Ah dai, ma lo sai che questi nomi mi ricordano una fiaba?
1: È una storia di fagioli?
0: Beh, in realtà in quel caso i protagonisti erano cinque piselli. Si tratta di una fiaba del famoso scrittore Hans Christian Andersen e il titolo è Cinque in un baccello. Ti dice qualcosa?
1: Ma certo! I protagonisti sono i cugini dei miei amici.
0: E proprio come i tuoi amici, anche i piselli della fiaba di Andersen si annoiano a stare tutto il giorno chiusi nel baccello.
1: E infatti vanno sempre in giro per il mondo.
0: Tutti, tranne il più piccolo di loro. Ricordi la sua storia?
1: Oh sì, finisce sul davanzale della stanzetta di una bambina e a poco cresce, diventa una piantina.
0: E la bambina e la piantina diventano amici.
1: È una fiaba così tenera.
0: E ci suggerisce che a volte è uno spettacolo semplice e naturale, come guardare una piantina che cresce può renderci felici.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in mia compagnia Armando Traverso e della nostra fantastica piantina Flora, che oggi ci ha raccontato di una sua giornata passata al Baccello Park, un parco di divertimenti per piante e piantine.
1: Ah, hai sentito?
0: Sì, si sta alzando il vento.
1: Per tutte le clorofille, questo è il segnale del parco.
0: Ah.
1: Sono in ritardo, mi aspettano. Hanno bisogno di me.
0: Perché?
1: Perché devo cantare la ninna nanna agli ospiti.
0: Ah.
1: Vado?
0: Sì.
1: Ma tornerò presto.
0: Va bene, va bene. Torna ciao. Presto.
1: Ciao.
0: Ciao, Flora.
1: Ciao.
0: E allora, non è simpaticissima la nostra amica Flora? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili dal mondo vegetale. E oggi abbiamo scoperto che un gruppetto di fagioli ha organizzato un parco di divertimenti in un orto, con tanto di giostre e montagne russe. Non è incredibile? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao ciao ciao!

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cova.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è.

perché la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova può

0: RAI Radio Kids, la nostra radio.
1: Ancora una volta tutti insieme per un'altra esaltante, fantasmagorica, strabiliante puntata di...
2: Big Bang!
1: Ciao Lallo, ciao Lella!
3: Ciao Armandissimo! Armando!
1: Sì?
3: Lo facciamo un gioco?
1: Dai, volentieri, quale gioco vuoi fare?
3: Facciamo il gioco dei giochi!
1: Wow, il gioco dei giochi! Sì. E come si gioca?
4: Io lo so! Uno dice una lettera e poi tutti dobbiamo dire il nome di un gioco che inizia con quella lettera.
3: Brava Lele, è proprio quello! Così possono giocare con noi anche i nostri come si dice, Armando?
1: Radioascoltatori.
3: Ecco quelli.
1: Che poi sarebbero i bambini, i loro fratelline, sorelline, nonni, zii, nipotini, cuginetti, papà, tutti quanti. Va bene, il gioco mi piace molto.
3: Bello.
1: Allora, io dico la prima lettera?
3: Sì!
1: Va bene. Allora, partecipate anche voi a casa che ci state ascoltando, eh? Vediamo. Allora, diciamo i giochi che cominciano con la lettera C.
4: Campana.
1: Sì.
3: Cavalluccia dodolo.
1: Sì, tocca a me. Corsa nei sacchi.
4: Cerchio, come quello dell'Hula Hop.
1: Ah, sì, sì.
3: Cavallina, quella che si salta.
1: Ah, bravo Lallo. E poi tu hai scelto tutti i giochi che hanno a che fare con il cavallo,
3: certo.
1: Va bene, allora toccherebbe a me. E allora io il prossimo gioco che inizia con la C ve lo faccio dire da una canzone.

0: Avete capito qual era il gioco?
1: Ma sì, era il calcio! Il gioco del pallone!
0: Giusto, Lallo, bravo!
2: Armando, ma chi ha inventato i giochi?
0: Sai che hai fatto una domanda veramente molto difficile, Lella? Perché guarda, i giochi non sono mai inventati da una persona sola. E poi l'uomo ha sempre avuto voglia di giocare. C'era uno studioso molto importante che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Homo Ludens, che vuol dire uomo che gioca. Molto bello.
1: Bella.
0: Sì, sì, e poi giocano anche gli animali, lo sapete?
2: Sì.
1: Ma gli animali Armando non giocano a calcio.
0: Beh, è vero.
2: Non a calcio, però i cani e i gatti, per esempio, si divertono un sacco a giocare con la palla.
0: Giusto, Lella, giusto. Comunque, se volete qualche piccola notizia sul gioco del calcio, ve la posso dare. Spero di non annoiarvi troppo, eh?
1: No, dici.
2: Racconta.
0: Allora, sembrerebbe, alcuni studiosi dicono, che il calcio sia nato in Cina tantissimo tempo fa, con il nome di Zucchu.
1: Salute.
0: Grazie. E pensate che il pallone era fatto con delle piume e capelli di donna, ok?
2: Oh, sì.
0: E bisognava fare gol in delle porte fatte con dei fusti di bambù. Bello, vero?
1: Bello.
0: E poi un gioco simile al calcio si chiamava Kamari ed era praticato in Giappone. Molto simile al calcio, ma anche però nelle, diciamo, dalle parti nostre, nel Mediterraneo, tantissimo tempo fa i bambini giocavano con palloni di cuoio imbottiti di lana. Nell'antica Roma anche, insomma, però nell'antica Roma si usavano, a differenza di quello che si fa oggi, anche le mani oltre ai piedi.
2: Ho capito. Ma ora giochiamo noi, tocca a me dire la prossima lettera.
0: Hai ragione, Lella, basta informazioni, dai, va bene, vai.
2: Ora indoviniamo giochi con la lettera T.
0: Dai.
1: Lo so, tramezzino.
0: No, scusa, non, tramezzino non è un gioco, Lallo.
1: Se uno gioca a fare il cuoco può prepararsi il tramezzino, eh.
0: Non mi convince tanto, dine un altro.
1: Allora, tocco, com'è, quando fai la conta.
0: Ah, sì, sì, tris.
2: Tombola.
0: Bello.
1: No, è già uscita la cinquina.
0: No, non stiamo giocando a tombola, dai.
1: Peccato, è bello giocare a tombola.
0: Sì, poi la tombola ha una storia bellissima.
2: Oh, ce la racconti, Armando?
0: Va bene, ma subito dopo aver ascoltato un'altra bellissima canzone.

0: Piaciuta la canzone?
1: Sì, sì, tantissimo. Ma adesso ci devi raccontare la storia della tombola.
0: Va bene, ne avete voglia?
2: Certo, sì, sì, dai, dai, dai.
0: Allora, immaginatevi la scena. Sì. Siamo nel 1700, a metà del 1700 a Napoli.
2: Bella, video mare quanto è bello.
0: Perfetto, qualcuno cantava questa canzone. Sì. A metà del 700 a Napoli iniziano improvvisamente a litigare il re Carlo III di Borbone e un frate domenicano Gregorio Maria Rocco.
2: Ai ai ai ai.
0: Sì, perché il frate era contrario al gioco del lotto, che invece amavano moltissimo tutti i napoletani e lo stesso re, perché portava un sacco di soldini nelle casse del regno.
1: Ma alla fine vinse il re o il frate?
0: Beh, direi nessuno dei due. Si misero d'accordo e il gioco del lotto sarebbe stato vietato ai cittadini solo nel periodo delle feste di Natale.
2: No, i napoletani hanno rinunciato al loro gioco preferito?
0: No, perché loro non si arrendono mica tanto facilmente. E così, visto che gli era stato proibito di giocare fuori, decisero di portare il gioco nelle loro case. Allora scrissero 90 numeri su 90 tasselli di legno, crearono delle cartelle per segnare i diversi numeri che uscivano nelle estrazioni, e fu così che nacque la...
2: Quaterna!
1: Cinquina!
0: Tombola!
1: Che bella questa storia e che simpatici questi napoletani.
2: Sì, gli dedichiamo una canzone.
0: Va bene, va bene. Vi faccio sentire le belle parole di un cantautore napoletano che pensa, giustamente, che anche le favole siano un bel gioco.

0: Sì, però adesso tocca a me scegliere una lettera per il gioco dei giochi, eh?
1: Va bene. Vero, Lallo, che lettera scegli?
0: Allora, diciamo tutti un gioco con la R.
2: Allora, rincorrersi.
1: Ruba bandiera.
0: Radio Kids.
2: Ah, è vero. È vero, Radio Kids è un bellissimo gioco e noi siamo super contenti di giocare con voi bambini all'ascolto. Yuhu. E se anche a voi piace giocare con noi, mandateci un messaggio, un messaggino. Vi aspettiamo qui con
0: Big Bang. Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù. Siamo sempre qui a marciar così.

anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: gargarismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta, servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

Truffatori genitoriali incalliti senza ritegno alcuno per l'amor proprio, giovani menti in erba che se non tosate per tempo farà macchia, inventori di castronerie spaziali capaci di tenere in piedi palazzi di gelato altrimenti sciolto al sole, che neanche Gianni Rodari, questa puntata è tutta per voi! Man, chi non vorrebbe averlo come cugino, fratello, compagno di banco, amico dell'amico, qualcuno a cui citofonare?

God Sigma, si salvi chi può. Problemi di qualunque tipo, God Sigma per voi. Credo, ma solo credo, sia anche bravo a riparare piccoli guasti casalinghi. Dovesse essere...

Ma come si fa? Ma come si può? Come si fa a non voler bene al più abile giocatore di pallacanestro che sia mai esistito? Sapete di chi parlo? Di Gigi La Trottola! E questo è un meraviglioso remix, ottimo per le orecchie di Rai Radio Kids, specialissimo per Pigiama Party.

C'è qualcosa di più magnetico che non sia Jaikin? Ho idea di no. Jaikin Magnetico Robot ha anche un discreto successo nel golf, sembrerebbe. Per non parlare del calcetto balilla, eh?

Gatchaman, beh, qui davvero, ragazzi, io alzo le mani, ma che dico, alzo i piedi, ma che dico, alzo le antenne, le orecchie e tutte le braccia di tutti voi al cielo per ballare Gatchaman.

Oh, dico, che si fa nel fine settimana? Bah, chissà, vogliamo prendere un autobus? Ma no, dai, un tram? Ma perché non prendiamo un treno? E allora Galaxy Express 999, questo sì che vi porta ovunque. E se proprio non sapete dove andare, beh, musica nelle orecchie e lasciatevi trasportare dalla fantasia. Tiè, te l'ho detto.

E sulle note di questo Happy Dixie noi ci salutiamo. È stato bello stare insieme anche oggi. Chissà se staremo insieme anche domani. Ma sì, certo, la porta è sempre aperta. Oh, basta lasciarla poi chiusa una volta entrati, eh. Se no sai che spiffe.

0: nipotini, zii, genitori, mamme, papà, pupazzi, peluche. Benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Siete in compagnia di Armando e della mitica, insuperabile piantina di nome Flora.
1: Ciao Armando.
0: Ciao,
1: per
0: ciao Flora.
1: Per tutti i petali ghiacciati. Che freddo!
0: Come mai hai freddo, Flora? Intanto mi chiama Armando, Ma qui c'è caldo, qui la radio si sta bene, c'è un bel teporino. Che succede?
1: Ma io sono stata in settimana bianca.
0: Ah, però...
1: E non mi sono ancora ripresa dal freddo.
0: Ho capito. Però bello, dai, andare in settimana bianca. Poi io adoro la montagna. Sai, Flora, mi piace sciare. E poi quella rietta fredda, fredda, fredda la mattina mi piace da impazzire. Beh, però raccontaci allora che cosa hai fatto. Che hai incontrato, eh?
1: Non riesco a parlare, scusa, ho troppo freddo.
0: Ah, va bene, Flora, capisco. Facciamo così: mentre ti racconto uno dei messaggini che ci arrivano dai nostri piccoli ascoltatori, tu ti scaldi un po'. Io alzo anche il riscaldamento e poi ci racconti tutto quello che hai fatto in settimana bianca. Devi sapere, Flora, che la piccola Carlotta, che ha 5 anni e mezzo, ci ha lasciato detto che sta andando a festeggiare il compleanno della sua nonna Carlotta. Ma che bello! Bravissima! Sono sicuro che la tua nonna sarà felicissima di questa visita. E poi potrete passare un po' di tempo insieme. Intanto io colgo l'occasione per ricordarvi il numero per mandarci messaggi WhatsApp, il 347-411-2726. Mandate i vostri messaggini, raccontateci una bella giornata passata con la nonna o con il nonno, oppure quel giorno che vi siete divertiti andando al parco, in campagna, in montagna, come la nostra Flora. A proposito, Flora, stai meglio adesso?
1: Oh sì, Armando, la mia clorofilla non è più ghiacciata.
0: Boh, sono contento, Flora, mi chiamo Armando, eh. Allora, raccontaci di questa tua gita in montagna, com'è andata?
1: Sono stata anch'io a un compleanno.
0: Ah, ma dai.
1: Come Carlotta.
0: Ah, che bello, e chi era che compiva gli anni?
1: Mia cugina Edelweiss.
0: Ah.
1: Aveva organizzato un festone in alta quota, vicino al ghiacciaio.
0: Ah, ma lo credo allora che sei infreddolita, eh? Ma raccontaci, chi è questa cugina? Edelweiss è un nome che mi ricorda... Ma certo, è una stella alpina, giusto?
1: Ora capisci perché ha organizzato tutto in montagna. Lei è abituata a vivere in mezzo ai ghiacci. Ci vive da sempre.
0: Eh sì, un po' come la regina delle nevi o come Elsa, la regina di Frozen.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e di Flora, la nostra voce dal mondo vegetale. Allora Flora, dunque mi stavi raccontando che eri andata a trovare tua cugina Edelweiss, una stella alpina, perché compiva gli anni e quindi hai partecipato a un compleanno in alta quota sulla vetta di una montagna. Ecco.
1: Ecco, sì, appunto. Adesso mi è venuto anche il raffreddore.
0: Eh beh, è normale, Flora, perché tu non hai i petali con la pelliccia come tua cugina Edelweiss.
1: Non sono nemmeno abituata a ronfare sotto la neve come la zia Bucaneve.
0: La zia Bucaneve? Ma che bello! Ma allora è stata proprio una riunione di famiglia. Beh, forse un po' gelida, freddina, ma chissà come ti sei divertita.
1: Mica tanto. C'era anche quella saputella della cugina genziana, che si crede chissà chi.
0: Ma dai, e come mai?
1: Perché è capace di crescere in mezzo alle rocce. Sai che roba?
0: Vabbè, però le genziane sono fiori molto resistenti, Flora. Crescono anche sopra i 1000 metri d'altitudine.
1: Per non parlare di sua sorella Erika, che non smette mai di chiacchierare, ma parla soltanto di muschio e di sassi. Oppure la cugina Primula, che si crede la prima della classe soltanto perché è la prima a spuntare in primavera.
0: Ho capito, mi verrebbe una battuta, sai, si crede la primula della classe. Va bene, senti, sai una cosa, sarei proprio curioso di conoscere tutti questi tuoi parenti floreali, un po' come Alice quando incontra i fiori nel paese delle meraviglie.
1: Wow.
2: We shall sing golden afternoon. That's about all of us. Sound your ale, Lily.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e la nostra Flora, la verdeggiante piantina di camomilla che ci racconta sempre notizie e curiosità dal mondo vegetale. Per esempio, oggi abbiamo scoperto che ha moltissimi parenti e che alcuni di questi parenti abitano in montagna, dove riescono ad adattarsi ai climi più freddi.
1: Comunque, io sono stata la regina della festa.
0: Brava Flora.
1: E la cugina Edelweiss, sì? Alla fine mi ha ringraziato tantissimo.
0: Ma che bello, dai. E allora raccontaci qualche cosa di più. Che cosa hai fatto? Magari hai portato un regalo.
1: Armando, non ti dimenticare che io ho un superpotere.
0: Ah già, certo che non lo dimentico. Tu riesci a soffiare i sogni belli nelle orecchie dei bambini, vero?
1: Non mi riesce soltanto coi bambini. Posso farlo anche con le piante.
0: Wow, ma certo, comincio a capire. Quindi tu...
1: A un certo punto della festa, a furia di chiacchierare e ballare agitando i petali, i miei parenti erano un po' stanchini. Così sono andati a dormire sotto un tappetino di aghi di pino.
0: Ma che bella immagine, Flora, proprio, proprio di montagna. Senti, e per cuscino che cosa usavano? Le pigne?
1: Esatto. Come hai fatto a capire?
0: Ah beh, sai, così, intuito, dai.
1: E poi, quando russavano tutti quanti, ho cominciato a soffiare. E la polverina d'oro dei sogni più belli svolazzava per tutto il bosco.
0: Ma che bello, Flora! Lasciatelo dire, sei davvero una piantina super!
1: Il problema è che la marmotta si stava svegliando in quel momento dal letargo. Ma quando ha sentito il mio venticello di sogno, è tornata a dormire.
0: E tu dici che è un problema questo?
1: Anche lo scoiattolo ha cominciato a ronfare.
0: Ah.
1: E pure l'orso.
0: Pure l'orso. Ma vuoi dire che allora...
1: La primavera arriverà in ritardo. Ed è tutta colpa mia.
0: Ah, ma... Senti, ti do un consiglio. Tu dici sempre che sei amica degli uccellini, giusto?
1: Sì, mi cinguettano un sacco di storie divertenti.
0: E allora fai così, chiamali tutti a raccolta e poi andate insieme in montagna a svegliare quei dormiglioni con il cinguettio di tutti gli uccelli, la marmotta, lo scoiattolo, l'orso e anche i tuoi parenti fiorellini.
1: Tu sei geniale, Ramando. Vado subito. Uccellini! Ho bisogno di voi! Andiamo! Ciao! Ciao!
0: Ciao Flora, torna a trovarci! Beh, non è fantastica la nostra amica Flora? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili. E noi allora l'aspettiamo di nuovo qui, al più presto! Bambine e bambini, la puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che partecipa alle feste in montagna in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive e scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento superlativo per la nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il beso.

perderà. Io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà, io ti perderò.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Oh, che sonno, ovunque tu.

0: Cugini, cuginetti, pupazzi e peluche! Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Bengete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Lallo, come mai miagoli?
1: Io lo so.
0: Perché dai Lelina, dicelo, io e i bambini siamo curiosissimi di scoprire come mai il nostro Lallo, che è un cavallino, come tutti sanno, oggi si sia messo a miagolare.
1: Perché è diventato amico di un gattone tigrato che abita alla fattoria.
0: Capisco, ma sai, anche a me è capitato di avere qualche amico felino, però non è che mi mettessi a miagolare con lui,
1: Io voglio diventare un gatto. Non è tanto facile, Lallo.
2: Ma i gatti, Lella, sono così agili, saltano di qua, di là, ciupete, ciupete. Poi quando camminano sono silenziatissimi.
0: Silenziosissimi, Lallo. Va bene, va bene. Sì, è vero, perché i gatti è come se avessero degli speciali cuscinetti sotto le zampe ed è per questo che non si sentono quando si avvicinano.
1: È vero.
2: Invece io ho gli cioccoli, faccio troppo rumore, uffi.
0: Vabbè, dai, è bello anche essere un cavallino. Ed è anche vero che a tutti piacerebbe essere come un gatto, avere, si dice, il passo felpato. Ma beati i gatti, lo dice anche questa canzone.

0: Bambine e bambini, meravigliosi ascoltatori di Radio Kids, siamo sempre qui in onda con il nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armadissimo.
0: E oggi stiamo parlando di quei meravigliosi piccoli animali che abitano nelle nostre case.
2: I gatti. Miau, miau, miau.
0: Sai cosa mi fai venire in mente, Lallo?
2: Quasi, Armadissimo.
0: Un quiz dedicato ai gatti, un quiz felino.
1: Sì, quiz.
0: Allora, vediamo se sapete risolvere e se lo sapranno risolvere anche le bambine e i bambini a casa. Dunque, come sapete, i gatti possono avere il pelo lungo, oppure cortissimo, maculato, a righe, insomma... Possono essere grandi, grossi, con il muso a punta. Ci sono tantissimi gatti diversi sparsi in tutto il mondo. E allora, adesso io vi dirò tre nomi di tre razze feline, tre razze di gatti, tre razze di gatti. Ma attenzione, perché soltanto una è vera. Allora, qual è la razza vera tra queste? Il gatto delle soffitte. Il gatto delle foreste norvegesi o il gatto bianco di scogliera?
2: No, grandissimo, io non so rispondere.
1: È un po' difficile questo quiz.
0: È vero, è un pochino difficile, però è divertente, è bello. E lo scopriremo poi alla fine della puntata, avremo la soluzione. Intanto sentiamo cosa ci dice uno dei nostri piccoli ascoltatori che ci ha mandato un messaggino. Lui è Pietro.
3: Ciao, mi chiamo Pietro. La mia materia preferita è la matematica, però siamo in dad, ciao!
0: Pietro, ma grazie del tuo bel messaggio. Lo so, hai tutte le ragioni del mondo. Seguire una lezione in dad non è per niente facile.
2: Sì, veramente. Ma scusa Armando, cos'è la dad?
0: Allora, Lino, dad significa didattica a distanza. La didattica è l'insegnamento, giusto?
2: Sì.
0: Allora, in questo periodo in cui a volte magari c'è qualcuno che è malato e non può stare in classe, allora bisogna stare tutti fuori, l'insegnamento, cioè la didattica, si fa a distanza con il computer. Capito? Certo, a volte diventa faticoso perché si sta lì al computer,
2: sì.
0: Si passano troppe ore in casa, però...
2: Si sta lontano dagli amichetti.
0: Certo. Però per fortuna questo momentaccio passerà presto.
2: Giusto.
0: E poi Pietro, che bravo, ti piace la matematica e hai risposto alla domanda che vi avevamo posto, cioè a dire qual è la materia che vi piace di più? Beh, fatecelo sapere anche tutti voi, raccontatecelo con un messaggino al nostro WhatsApp al numero
2: 347 411 2726.
0: Molto bene, grazie Lallo, Lella, e visto che stiamo parlando di gatti e di animali in genere, diteci magari anche qual è il vostro animale preferito, se vi piace fare il verso dell'animale che avete in casa come fa Lallo con il gatto, oppure che animale vorreste essere, un delfino, un falco, fatecelo sapere.
2: Io l'ho già detto, Armando, vorrei essere un gatto, così potrei dormire sempre tutto bello, ciambello, insomma, quella cosa delle ciambelle che sono tanto buone.
1: Acciambellato, si dice.
0: Sì, è vero. E allora, tra uno smiagolio di Lallo e l'altro, vi ricordo anche il quiz di oggi. Quale di queste tre è una vera razza di gatto? Dovete scegliere tra... gatto delle soffitte, gatto delle foreste norvegesi e gatto bianco di scogliera. E la soluzione arriverà tra pochissimo.
2: Secondo me i gatti sono tipo dei supereroi, anzi no, dei super gatti, perché ci vedono benissimo al buio.
0: Vero.
1: E poi quando sono contenti sanno fare quel rumorino così tenero.
0: È vero, Lellina, fanno quella specie di vibrazione che sembra un motorino acceso e si dice che fanno le fusa. Beh, a me piacciono anche tantissimo i cani, ma pensate che gli antichi egizi i gatti li consideravano sacri, come se fossero delle vere e proprie divinità.
2: Siamo fortissimi gli egizi, a parte le mummie, quelli sono terrificati.
0: Pensa, Lallo, che in alcune tombe egizie sono state trovate anche delle piccole mummiette di...
2: No, di gatto!
1: Sono la mummia gatto!
2: No, smettila, mi si stricola il pancino!
0: va bene. Non facciamo stricolare il pancino a Lallo e festeggiamo i nostri amici gatti, i nostri amici pelosetti con una bella canzone dedicata a loro.

0: Ed eccoci qui, siamo sempre noi, la banda di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, insieme a Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E l'Armadissimo.
0: E come promesso, concludiamo questa puntata dedicata ai gatti con la soluzione del quiz che vi avevamo proposto. Vi avevo chiesto quale tra queste tre è una vera razza di gatti. Tre possibilità: gatto delle foreste norvegesi, gatto bianco di scogliera, gatto delle soffitte. E la risposta è... gatto norvegese delle foreste. Questa è una vera razza di gatto. È un bel gattone molto grande, dal pelo lungo, con dei ciuffetti di pelo che spuntano dalle orecchie.
2: No, Armandissimo, Lella, ho capito!
0: Che cosa hai capito, Lallo?
2: Il gatto della fattoria è un norvegese delle foreste. Ecco perché scappa sempre nel bosco.
1: Però ama molto anche dormire sul divano.
2: Sì, e pure sulla mia criniera. Certe volte mi sembra di avere addosso una specie di sciarpetola.
0: Certo, Lallo, che tu e questo gattone siete diventati amici per la pelle, anzi direi per il pelo.
2: Evviva gatti!
1: Evviva! Ciao a tutti!
2: Ciao.
0: Ci risentiamo con la prossima puntata di
2: Big Bang!
0: Termina qui questa puntata.

scrive insieme a me. E infine grazie alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un affettuosissimo miau radiofonico. Ciao.

0: su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le fiabe e le leggende yemenite.
2: L'Upupa di Salomone, il l'Upupa dello Yemen. Wabr ibn Munabi racconta che un giorno, mentre Salomone, figlio di Davide, stava volando sul suo tappeto, l'Upupa disse tra sé:
3: «Questa è l'ora in cui Salomone scende a terra chiedendomi di cercargli l'acqua».
2: Era infatti l'Upupa che gli indicava dove trovare l'acqua per le abluzioni. Allora l'uccello si levò in cielo cercando di scorgere dall'alto l'acqua. Ecco sopraggiungere un Upupa dal meridione. L'Upupa di Salomone le chiese:
3: «Da dove vieni?»
4: «Vengo dallo Yemen»,
2: rispose.
3: «Io invece giungo dalla Siria e faccio parte dell'esercito di Salomone, re degli uomini, delle belve e dei jinn».
2: L'Upupa yemenita disse:
4: «Nel mio paese invece regna una grande regina. Ha sotto di sé 10.000 comandanti, ciascuno dei quali dà ordini a 10.000 soldati. Vuoi venire con me nello Yemen a vedere il suo regno?»
2: Rispose di sì. L'Upupa partì con la sua compagna verso lo Yemen finché si posò sul palazzo di Bilgis e vide la sua magnificenza. Salomone cercò l'Upupa, ma non riuscì a trovarla. Allora mandò l'aquila affinché gliela riportasse. Volò verso oriente e verso occidente alla sua ricerca. Finalmente scorse l'Upupa che veniva affrettando il suo volo. Allora la condusse da Salomone. Egli si propose di punirla strappandole le penne. L'uccello gli disse:
3: «Oh profeta di Dio, ricorda che anche tu un giorno sarai giudicato e ti troverai in bilico tra il paradiso e l'inferno».
2: Salomone, turbato da questa ammonizione, aprì la mano e la lasciò libera. L'Upupa disse:
3: «Ti porto da Saba notizia sicura. Ho trovato che regna sul suo popolo una donna alla quale è stato dato di ogni cosa. Possiede un trono stupendo e ho trovato che lei e la sua gente adorano il sole invece che Dio».
2: Salomone rispose:
5: «Vedremo ora se hai detto il vero o se sei tra i mentitori».
2: Allora le chiese di indicargli l'acqua. L'Upupa gli disse:
3: «Oh profeta, l'acqua si trova sotto il piedistallo del tuo trono».
2: Salomone ordinò che fosse spostato il trono. L'Upupa venne avanti e scavò il terreno con il becco. Sgorgò l'acqua. Salomone effettuò le abluzioni assieme al suo seguito e pregò. Quando ebbe terminato la sua preghiera, disse all'Upupa:
5: «Va con questo mio scritto e lancialo sul popolo di Saba. Poi allontanati da loro e fa attenzione a cosa rispondono».
2: Sigillò lo scritto con essenza di muschio e lo diede all'Upupa. Essa volò finché giunse al palazzo di Bilgis. La regina stava dormendo nel suo letto. L'uccello le gettò addosso lo scritto e volò via, fermandosi su una piccola finestra. La regina chiamò la sua gente e lesse la lettera, poi disse:
6: «O miei sudditi, qual è la vostra opinione? Ci è stato ordinato di sottometterci. Se egli è un falso profeta di quelli che bramano i beni terreni, lo accontenteremo dandogli le nostre ricchezze e ci libereremo di lui. Se invece è un vero profeta, allora sarà soddisfatto solo dopo la nostra sottomissione».
2: Allora diede ordine di preparare dei doni. Intanto l'Upupa era stata a guardare quello che la regina faceva. Partì alla volta di Salomone e lo informò di tutto. Egli chiamò i jinn e disse loro:
5: «Questa regina vuole mandarmi in dono oro e argento. Desidero che la piazza venga lastricata con mattoni d'oro ed argento.
2: Bilghis intanto inviò i doni con uno dei suoi visir e gli ordinò di tenere ferma la lingua quando si fosse trovato dinanzi a Salomone. Poi gli scrisse una lettera in cui diceva: «Ti mando ancelle e ragazzi, distingui i maschi dalle femmine, ti mando una perla non forata, forala senza alcun strumento, ti mando una conchiglia dal foro tortuoso, inserisci un filo, ti mando inoltre un'ampolla, riempila di un'acqua che non scende dal cielo e non sgorga dal terreno». Quando l'inviato giunse e vide la piazza di Salomone, l'oro e l'argento con cui l'aveva lastricata e il gran numero di destrieri che erano legati tutto attorno, si sentì opprimere il cuore. Si fece avanti verso Salomone e gli consegnò la lettera di Bilghis. Il profeta gli riferì il suo contenuto ancora prima di leggerla. Poi diede ordine che fosse portato un bacile d'oro pieno d'acqua e invitò i giovani e le ancelle a lavarsi le mani. I ragazzi ponevano l'acqua sul dorso delle mani e la lasciavano cadere di lato. Le ragazze la versavano all'interno delle braccia. Così Salomone riuscì a distinguere i maschi dalle femmine. Allora ordinò a un verme di forare la perla e introdurre il filo nella conchiglia dal foro tortuoso. Poi si fece portare dei cavalli e li fece correre finché sudarono. Raccolse il loro sudore tanto da riempire l'ampolla. A quel punto disse al visir di Bilghis:
5: «Torna dalla tua signora con i suoi doni e dille: mi venite in aiuto con ricchezze? Quel che Dio mi ha dato è migliore di ciò che mi offrite».
2: Il ministro tornò da Bilghis con i doni e la informò di quello che aveva visto da Salomone. La regina disse alla sua gente: «Ora sapete che la mia opinione era più giusta della vostra. Egli è davvero un profeta e noi non abbiamo la forza di opporci».
1: Fiabe e leggende yemenite, un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di... Ehi là, ciao a tutti i bambini da Armando,
1: Lella e
2: DJ.
0: Molto bene, allora oggi volevo fare un gioco insieme a tutti voi bambini che ci state ascoltando a casa.
2: Forte, che gioco?
1: Ah, ne abbiamo fatti tanti qui a Big Bang.
0: Beh, ne farei uno che conoscono tutti, e anche se è un po' vecchiotto, che ne pensate di... È arrivato un bastimento carico di...
1: Sì, bello, quello in cui bisogna dire tante parole che iniziano con una certa lettera.
2: Negativo. Giusto?
0: No, come negativo?
1: Non ti piace questo gioco, DJ?
2: Affermativo.
1: Insomma, DJ, vuoi giocare o no? Hai arrivato un bastimento carico di...
2: Solo se lo cambiamo un po'.
0: E come vorresti cambiarlo?
2: Te lo spiego dopo questa canzone.

0: forte la canzone delle vocali, eh?
1: Oh.
2: Ah ah.
1: Va bene, abbiamo fatto il gioco delle vocali. Ma allora, dunque, ci vuoi spiegare, DJ, come vuoi cambiare? È arrivato un bastimento carico di...
0: Non voglio cambiare il gioco, eh? Voglio cambiare solo il bastimento. È una parola troppo difficile, non la usa più nessuno.
1: Beh, è un pochino è vero, perché il bastimento è una nave che trasporta le merci. Però, sai, era carino, siccome è un gioco un po' vecchiotto, era bello. Comunque, vabbè, dai.
2: Allora, DJ, preferiresti una nave o, che so, un treno o un camion?
0: Ah. Negativo.
2: Ma allora cosa?
0: Una canzone!
1: Una canzone?
0: Sì, una canzone. È arrivata una canzone carica di...
1: Ah, ho capito. Quindi dobbiamo dire delle cose che potrebbero essere contenute in una canzone.
0: Proprio così, Armando.
2: Mm. Oh, carino, bella idea. Grazie. Allora cominciamo. Chi sceglie la prima lettera?
0: D.
2: Che devo dire?
0: No, ho detto D.
2: Cosa?
1: No, forse DJ, Lella, intende dire che iniziamo dalla lettera D.
0: Esatto, ah. Come l'iniziale del mio nome. Mm. È arrivata una canzone carica di...
2: D.
0: Di cosa?
2: Di lettere D.
0: Ma le lettere non valgono?
2: Certo che valgono, una canzone contiene tante lettere.
1: Sì, ha ragione Lella, dai, allora comincio io. Datteri.
0: Dadi?
2: Dromedari.
1: Diari.
0: Do.
2: Do.
0: Do, la nota musicale. Hai idea di quanti do ci siano in una canzone?
2: Beh.
1: Sì Lella, ha ragione DJ. Allora direi di scegliere un'altra lettera, però prima ascoltiamo un'altra canzone.

0: Molto bene, allora bambini, sempre qui con Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, stiamo giocando a... È arrivata una canzone carica di... che sostituisce il vecchio gioco, secondo l'idea di DJ, è arrivato un bastimento carico di... E allora stiamo per scegliere la prossima lettera. Chi la sceglie?
1: Abbiamo fatto la D, sì? Ora facciamo la L, l'iniziale di Lella.
2: Ah, oh, sì, grazie.
0: Carino, carino, bravo DJ. Allora, dunque, con la L, lucertole.
2: Lucciole.
1: Oh, però ragazzi, basta animali, eh? Oh, io dico lupi.
2: Ma il lupo è un animale.
1: Sì, Lella è vero, ma è anche un personaggio delle fiabe.
0: Ok, va bene, va bene. Andiamo avanti. Allora, L, lecca lecca.
2: Wow. No, stavo per dirlo io. Uffa, adesso che dico, beh, vediamo, beh.
1: Tic tac tic tac tic tac, sta scadendo il tempo, Lella.
2: No, aspetta.
1: Tempo scaduto. Hai perso, Lella, mi dispiace.
2: E cosa si vinceva?
1: La prossima canzone.
2: E chi l'ha vinta tra te e Armando?
1: Limoni, ho vinto io. E
0: dai,
1: quindi
0: ma mi dai, DJ.
1: Scelgo la prossima canzone.
0: Va
1: anzi,
0: bene.
1: Anzi, prima la mangio.
0: Ma dai DJ, ma sei il solito golosone di canzoni che non sei altro. Ridacci immediatamente questa canzone che dobbiamo ascoltarla tutti insieme.
1: Arriva!

0: che bellissima canzone!
1: Sì, è vero, ed era carica di...
0: Amore!
1: Brava, Lellina! Amicizia!
2: Armando!
1: Che c'è, DJ?
2: È finita la puntata!
1: Giusto, è vero! E quando si gioca, il tempo vola! Non è così, bambini? E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, dove magari ci raccontate il gioco che preferite, al nostro numero che è...
3: 347-411-2726!
0: Ti aspettiamo per giocare!
2: Ciao, bambini!
1: Ciao! Ciao, ciao!

quell'orologio. Che guasta feste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male però che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

La zuppa delle streghe! Eccola la zuppa delle streghe! E la tua? È già pronta?

0: Ciao bambini, comincia una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armatissima.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Allora, oggi volevo affrontare con voi un argomento delicato.
1: Animali abbandonati?
0: Un pochino più delicato.
2: La panna montata.
0: Lallo, sei il solito. Ti pare un argomento delicato la panna montata?
2: E certo, Armando. Ma cosa c'è di più soffice e delicato della panna montata?
0: Lallo, ma io non intendevo parlare di qualcosa che si mangia, ma di qualche cosa che si sente.
1: Vuoi dire un'emozione?
0: Proprio così, Lella. Volevo parlare con voi di paure.
2: No, non posso.
0: E perché?
2: Perché ho paura.
0: Bene, e allora vuol dire che è arrivato il momento di parlarne. Ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi iniziamo.

0: Le streghe ballano. E allora, siete pronti per parlare di paure?
1: No. Sì! Lalo, non fare il fifone. Stiamo soltanto parlando. Non c'è nulla di cui aver paura.
2: Ma chi ha detto che ho paura? Io non ho nessuna paura. Sono coraggiosissimo io.
1: Boom! Boom.
0: Dai, siamo stati noi. Allora, ditemi, di che cosa avete paura voi? Anche se più o meno lo so, però mi piacerebbe sentirvelo dire.
2: Io ho paura di rimanere senza merenda.
0: Va bene, Lalo, ma quello si può sempre rimediare.
1: Io ho un po' paura di nuotare.
0: Certo, Lella, perché la paura dell'acqua è una paura importante, molto comune, finché non si è sicuri di riuscire a galleggiare tranquillamente.
2: A proposito, lo sapete qual è il colmo per una rana?
1: No.
2: Ve lo faccio dire da un nostro giovanissimissimissimo amico.
0: Va bene.
3: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo, volevo dirvi un colmo.
0: Dai.
3: Qual è il colmo per una rana? Nuotare a uomo.
0: Carina.
4: Ciao Ettore.
2: Ettore, ma questo è troppo forte. Nuotare a uomo.
0: Ma Lallo, l'hai capita? Ah, ecco.
1: Ma come no? Io l'ho capita.
0: Sentiamo.
1: Così come l'uomo sa nuotare a rana, la rana può nuotare a uomo.
0: Capito?
2: Ma forte, bellissimo. Pure io voglio imparare a nuotare a uomo.
0: Sì, è giusto, perché tu sei un pupazzo cavallo, quindi va bene.
2: Molto.
0: Va bene, andiamo avanti. Direi che è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica.
1: Sì.
5: In passato sono stata un po' cattiva, a una strega somigliavo in verità. Son cambiata assai però, non sono più così, la vita mia è diversa, credi a me. Oh sì, c'è una cosa che ho sempre posseduto, è il talento per i giochi di magia. Ma ti prego non scherzar, io cerco di aiutar le persone più infelici attorno a me. Patetico. Io la gioia darò a chi vorrà. C'è chi vuole dimagrire o chi soffre per amore con me. Guarirà. Oh, io la gioia darò a chi vorrà. La pozione tutti vogliono da me. Urso, l'aiuto, io dico, son qua. Ma non sempre va così. Se qualcuno si è scordato di pagarmi, l'ho punito questo sì. Ma di solito però sono una santa in verità, perché io la gioia mi do.
6: Ma senza la mia voce come potrò?
5: Avrai sempre la tua bellezza, il tuo bel faccino. E inoltre non devi sottovalutare l'importanza del linguaggio del corpo. Agli uomini le chiacchiere non vanno, si annoiano a sentire bla bla bla. Sulla terra va così e le signore fanno in modo da evitare di parlare un po' di più. Ai maschi la conversazione non fa effetto, il gentleman la evita se può. Si innamorano però di colei che sa tacer, la donna un po' ritrosa troverà un uomo che la conquisterà. Ora fai la tua scelta, io non posso più sprecare troppo tempo qui con te, voglio solo la tua voce, mia triste anima sola. Tu sai perché è lo scotto da pagare per avere ciò che vuoi. Prendi fiato, fatti forza, firma questa pergamena. San Gesman, ora è mia.

0: Molto bene, stavamo parlando di paure. C'è da dire che la paura a volte può essere utile, perché ci avverte dei pericoli.
1: Ma io, Armando, conosco un bambino che non aveva paura di niente, ma proprio niente. Infatti si metteva sempre nei guai.
2: E chi è?
1: È Pierino. Sentite qua.
3: Ciao, sono Maddalena, ho 6 anni e vengo dalla provincia di Verona. Adesso vi racconterò una barzelletta che parla di Pierino. Allora, c'era Pierino che è andato in bici con sua mamma. E allora Pierino dice: guarda, guarda, mamma, senza mani. Attento, Pierino. E allora, guarda, guarda, mamma, senza piedi. Attento, Pierino. Guarda, guarda, guarda, mamma, senza denti. Ciao.
0: Ciao, Maddalena. Che carina. Beh, era proprio questo che volevo dire. Pierino non ha paura di andare in bicicletta senza mani e così cade e si rompe i denti.
2: Che mattacchione.
0: Va bene. Ma sentite, a voi fanno paura gli animali? Tipo, che ne so, gli insetti, i ragni, i topi, i serpenti?
4: A me no, io amo tutti gli animali.
1: A te, Talella, uno scarafaggio.
4: Ah, aiuto, dove?
1: Meno male che non avevi paura degli animali.
4: Ma cosa c'entra? Ho avuto paura solo perché hai urlato.
1: Sì.
0: Va bene, scommettiamo che vi dico una cosa di cui hanno paura quasi tutti, anche i grandi?
1: Sì, scommettiamo. Se perdi ci offri un gelato.
0: Va bene, ma non perderò. Te lo faccio dire da un bambino che sa qual è la più grande paura.
5: Ciao, Relanzo, che ha paura del buio.
1: Il buio fa paura a tutti, Armando.
2: Ma perché il buio ci fa tanta paura, Armando?
0: Forse perché nel buio si nascondono tutte le paure, anche le più segrete. Perché le cose che non riusciamo a vedere sono quelle che ci fanno più paura di tutte.
2: Infatti, quando poi accendi la luce, tutte quelle paure scompaiono.
0: Proprio così, Lella. Quindi bisogna allenarsi a pensare che al buio ci sono le stesse identiche cose che poi troveremo quando accenderemo la luce. Insomma, bisogna fare amicizia col buio.
1: Ma io preferisco fare amicizia con un bel cono a doppia panna.
0: Va bene. Ma siccome ho vinto la scommessa, lo offri tu, Lallo.
1: Io

0: Bene. E allora oggi forse abbiamo iniziato a superare un pochino quelle che sono le nostre paure.
1: Anche grazie ai bambini e ai loro messaggini.
0: Ma infatti il modo migliore per sconfiggere le paure è parlarne e magari ridere.
2: Yuhu!
1: Sì.
0: Continuate allora a mandarci tutti i messaggini al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 4112726.
2: Bello bello, così ridiamo insieme senza paura.

0: Non vedevo l'ora di cominciare la puntata di oggi di Happy Songs!
1: Come sempre allora!
0: Oggi ancora di più!
1: E come mai?
0: Perché oggi andiamo in un posto bellissimo!
1: Dove?
0: Prova a indovinare, ti do un indizio. In questo posto si incontrano tanti amici.
1: Parco giochi?
0: Vero, ma non andremo al parco giochi. Altro indizio?
1: Sì, dai.
0: È un posto dove si imparano tantissime cose.
1: Ho capito, un museo.
0: Vero, ma non andremo neanche al museo.
1: Uffa!
0: Ultimo indizio, in questo posto si fanno tantissime cose.
1: Anche giocare?
0: Sì, certo.
1: Anche disegnare?
0: Sì, certo.
1: Anche mangiare?
0: Ecco, lo sapevo, pensi sempre al cibo.
1: Ma cosa ci posso fare se sono così goloso?
0: E va bene, ho capito. Se ti dicessi che in questo posto ci sono le classi, nelle classi ci sono i banchi, una cattedra, una lavagna...
1: Scuola? Andiamo a scuola?
0: Sì, andiamo a scuola!
1: A scuola?
0: Sì.
1: Ma questa è Happy Songs, è il momento di cantare insieme canzoni felici, non di studiare.
0: E chi lo dice che non si può cantare e imparare?
1: Ah sì?
0: Forza, prepara lo zaino, libri, quaderni, penne, colori.
1: E la musica?
0: E la musica, quella non manca mai.
1: E l'intervallo?
0: Veramente è la campanella della prima lezione.
1: E quanto manca l'intervallo?
0: Scommetto che tra poco non vorrei più che arrivi il momento dell'intervallo.
1: Beh, se lo dici tu.
0: Ne sono sicura, perché adesso si canta.
1: Sì, però Laura, vorrei tanto cantare anch'io, ma siamo a scuola.
0: Appunto, il posto in cui si imparano tante cose, come per esempio l'inglese. E qual è il modo migliore per imparare?
1: Imparare divertendosi.
0: E come ci divertiamo noi?
1: Beh, cantando una canzone.
0: Bravo Lorenzo, hai risposto correttamente a tutte le domande. Voto 10.
1: E vai.
0: Ma c'è ancora un'altra domanda che voglio farti.
1: Ecco, lo sapevo, un trabocchetto.
0: Qual è l'happy song perfetta per imparare l'inglese e più precisamente l'alfabeto inglese?
1: La so, è sì. ABC song.
0: Giusto, bravo Lorenzo. Voto, vediamo
1: ecco,
0: un po', vediamo
1: un po'.
0: 10 più.
1: Olè! Però adesso cantiamo, vero?
0: Certo. Ready, steady, go!

0: Sing with me!
1: È proprio vero, imparare cantando è super divertente!
2: Te l'avevo detto io!
1: Dai, ancora, dai!
2: Dunque, vediamo, che cosa vorresti imparare cantando?
1: Allora, vediamo un po', mi piacerebbe imparare i numeri in inglese!
2: Benissimo! Una happy song anche per imparare a contare in inglese! Ma prima, domandine.
1: Dimmi un po'.
2: Vediamo, Lorenzo, mi dica, quante dita ci sono in una mano? How many fingers on one hand?
1: 5, 5.
2: Giusto, that's correct. E quante dita ci sono in due mani? How many fingers on two hands?
1: 10, 10.
2: Bravo, good.
1: Allora adesso cantiamo?
2: Non ancora.
1: Uffa.
2: Ancora una domandina. Quante dita dei piedi ci sono in un piede? How many toes on one foot?
1: 5, 5.
2: Bravo. E in due piedi on two feet?
1: Beh, 10. Ten.
2: Ma sei bravissimo! Adesso sì che possiamo contare in inglese. Let's count together.
1: Ma anche let's sing together.
0: Ready, steady, go!

0: Con questa happy song contare non è mai stato più divertente.
1: Dai, ancora.
0: È l'intervallo.
1: Ma io voglio continuare a cantare ed imparare.
0: Ma scusa Lorenzo, non eri tu quello che desiderava tanto il momento dell'intervallo?
1: Sì, ma ecco, mi sto divertendo così tanto con questa happy songs.
0: Ma sì, non preoccuparti, ne canteremo ancora tante, anzi tantissime insieme. Però adesso intervallo, si gioca. Dai, corriamo in cortile, i bambini sono già tutti lì.
1: Correre? Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua, è chiaro.
1: Ti pareva.
0: Ciao bambine, ciao bambini, alla prossima puntata di
1: Happy Songs. Ciao a tutti, Laura aspettami.
0: Sei lento, veloce.

0: happy songs.
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: bentornati per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
1: Ciao Armando.
2: Armandissima.
0: Oh, che bello ritrovarci qui con i nostri piccoli amici, i nostri piccoli ascoltatori, piccoli e grandi. A proposito, volevo farvi subito sentire un messaggino molto interessante che ci hanno inviato al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Ascoltate il messaggio.
3: Ciao, sono Veronica, ho 10 anni e vengo dalla provincia di Verona. Vi racconto un pezzo del mio fumetto.
0: Dai.
3: Un presentatore dice alla TV: prova anche tu il formaggino Blop, è appena uscito dalla fabbrica. Poi si mette davanti allo schermo e dice: ecco un giovane passante. E poi fa: signore, cosa ne pensa del formaggino Blop? E il passante gli risponde: con il formaggino Blop c'è la mia pancia che fa slurp e la mia bocca che fa gnop. E il presentatore continua: prova anche tu il formaggino Blop. Ciao.
0: Carina, molto carina.
1: Brava Veronica.
0: Dai, veramente brava, fantasiosa.
2: Chissà che buono il formaggino Blop.
1: Ma come fa una pancia a fare slurp e una bocca a fare gnop?
0: Lo scopriremo subito dopo la prossima canzone di oggi.

0: non sono normali. Normali. Normali.
1: E allora, volete sapere che cosa significano slurp e gnop? Queste strane paroline che la nostra amica Veronica ha messo nel suo fumetto che ci ha raccontato nel WhatsApp che ci ha mandato?
2: Io lo so, significano ho fame!
3: Davvero?
1: Beh, in un certo senso Lallo ha ragione, perché queste strane paroline sono state inventate apposta per indicare un suono, un rumore o un verso e hanno un nome particolare, si chiamano onomatopee.
2: Onomatopee?
1: Onomatopee è un termine un po' difficile, ma è proprio quello giusto, perché l'onomatopea serve a scrivere qualcosa in modo che si avvicini il più possibile a quel suono.
3: Ho capito! Sono quelle che si leggono nelle nuvolette dei fumetti.
1: Proprio quelle, brava Lella!
2: Ma allora, diciamo qualche altra onomatopea?
1: Sì, onomatopea.
2: Ecco, appunto.
1: Allora, diciamola, ve ne viene in mente qualcuna?
3: Beh, per esempio... Smack.
1: È giusto, quale potevi dire tu Lella? Smack è il suono di un bacio. E poi ce n'è un'altra molto cara, per esempio bang.
2: Big.
1: Bang.
2: Big.
1: Sì, ma io ho detto bang, Lallo.
2: Sì, ma cos'è un bang senza il suo big?
1: Va bene. Beh, in un certo senso anche il nostro Big Bang può essere considerato un'onomatopea, perché è il suono di una grande esplosione, della prima esplosione che ha dato origine all'universo.
3: Invece il suono di uno sparo fa solo... Bang!
2: Chi ha sparato? Dov'è il furfante? La chiappo io, Non ho mica dimenticato il mio passato da sceriffo.
1: Bravo Lallo! Ma questa volta non c'è nessun furfante. È stata Lella a fare bang!
2: No, devo arrestare Lella.
1: Ma no! Vabbè, ascoltiamo un'altra canzone.

0: Avete sentito? Anche in questa giocastrocca c'erano un sacco di onomatopee.
1: Mm-hmm. Ma la brum è la gomma?
2: No, la brum è la macchina.
1: E la gomma come fa?
2: La gomma fa...
1: Vabbè, allora la gnam cos'è?
2: La gnam è la gomma.
0: Giusto.
1: Ma sei appena detto che la gomma fa...
2: Anche la gnam è una gomma, ma da masticare.
0: Sì.
1: Uffi, ma quante gomme ci sono?
0: Due. Una è la ruota della macchina e l'altra è un chewing gum.
1: Io non ci capisco più niente.
0: Almeno avrai capito che è il buco nella gomma che fa psss.
1: No, non lo dire.
2: Perché Armando non deve dire psss?
1: Perché mi scappa.
2: Va bene, non diciamo più psss.
1: Lela! Sgrunt!
0: Bravo Lallo! Sgrunt significa proprio che non sei molto contento. E sapete invece cosa significa mumble mumble?
2: Beh, fammici pensare.
0: Esatto! Mumble mumble è proprio il rumore che fanno i pensieri.
2: E gasp?
0: Gasp vuol dire brutta sorpresa in arrivo.
1: Ma io preferisco quando c'è qualche buona sorpresa in arrivo.
0: E allora in quel caso si dice slurp oppure gnam.
1: Sì, slurp! Gnammete.
0: Urk, com'è tardi? Mandiamo subito l'ultima canzone di oggi.

0: Allora, vi è piaciuta questa puntata sulle onomatopee?
1: Sì.
0: E allora ringraziamo Veronica per il suo magnifico messaggino e per il racconto del suo fantastico fumetto.
1: Mandateci tanti messaggini belli come quelli di Veronica, bambini, al nostro numero WhatsApp.
0: Che
2: è? 347-411-2726.
0: Sob, è ora di salutarci.
1: No.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh! Eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel! Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crude, mio infausto capo!
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie!
0: Non ti spaventare, Toffolo!
2: Ma che fai? Parli da solo, Crude?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crude! Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza! Riferisci su quanto hai visto questa settimana!
1: Certo, certo capo, certo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK, 33 trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia, una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi. E l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus. Divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una.
0: Sentite che bello, eh? Sentite, sentite che versi. Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. 1 sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo a te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come
1: no? Non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento. Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh?
0: Ah, allora per punizione ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: sulle frequenze di Rai Radio Kids. Pronti all'ascolto, bambine, bambini, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. E qui con me la fantastica Lella.
1: Grazie Armandissimo, ben ritrovati a tutti.
0: E il grande super Lallo il cavallo.
2: Lallo non c'è. Al suo posto sono arrivato io.
1: Lallo, ma che cosa dici?
0: Ma soprattutto, va bene che siamo alla radio e non ti possono vedere, ma perché hai quella maschera nera sugli occhi, il cappello nero e anche un mantello nero?
2: Perché non sono Lallo, sono Lorro, l'eroe mascherato.
1: Oh, chi l'avrebbe mai detto che a Big Bang sarebbe arrivato Lorro al posto di Lallo? Zac, zac, zac.
0: Ma Lallo, cioè Lorro, perché mi hai scritto una L sui pantaloni con il pennarello?
2: È la L di Lorro, l'eroe mascherato, così ti ricorderai di me.
0: Ah, ho capito. Ma tu sei sicuro che non sia un pennarello indelebile, eh? No, non vorrei aver rovinato i miei pantaloni per sempre.
2: Non lo so, Armandissimo, nessuno si preoccupa se la L di Lorro, l'eroe mascherato, si può lavare. È un onore avercela sui pantaloni, eh?
1: Se vuoi, li porto a lavare alla fattoria celorosa, Armando.
0: Sei carina, Lella, ti ringrazio, però non preoccuparti, dai, magari il segno non rimane. Comunque, vorrei proprio sapere come mai in trasmissione è arrivato Lorro al posto di Lallo. Però prima vi voglio raccontare un messaggio di quelli che ci mandano al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
2: Visto che anche Lorro conosce il nostro numero.
0: Wow, incredibile. Ma il messaggio che voglio raccontare ce lo manda Alessandro, che vive in Francia. Vuol dire a Lallo che se vuole andarlo a trovare lo accoglierà a braccia aperte. Grazie Alessandro, come sei gentile a invitare Lallo in Francia.
2: Ma veramente sono davvero commosso.
1: Ma non senz'altro. Ma allora avevo ragione io, sei Lallo, non Lorro.
2: E va bene, mi avete scoperto. Sotto la maschera ci sono io, Lallo, lo sceriffo del West. Però non ci sareste mai arrivati, vero?
0: Assolutamente no, Lallo, ma proprio no. Infatti ero lì che mi chiedevo, chissà chi ci sarà sotto quella mascherina nera. Ma benvenuto a Big Bang, Lallo. Allora, spiegaci come mai oggi sei in versione mascherata.
2: Ah, Armandissimo, ho visto un film bello, bellissimo, con un cavaliere mascherato in sella a un cavallo nero che tac tac tac lasciava le Z dappertutto. Wow. Allora ho pensato che anche io potrei fare l'eroe mascherato. Beh, poi non ho neanche bisogno del cavallo, perché sono già un cavallo.
1: Ho visto anche io quel film, si chiama Zorro.
0: Ma devi sapere, Lellina, che è uno dei miei film preferiti quando ero piccolo. C'erano Zorro, che in realtà era Don Diego della Vega, il suo cavallo Tornado e il suo domestico Bernardo, che non poteva parlare, e la sua fidanzata, e poi ancora suo padre, Don Alejandro della Vega, e il cattivo governatore e il simpatico sergente Garcia con i suoi baffoni.
1: Il sergente Garcia è molto buffo. Zorro gli lascia la Z anche sul suo pancione o sul di dietro dei suoi pantaloni, che poi cadono.
0: È vero, me lo ricordo. Ma sapete perché Don Diego della Vega si traveste da Zorro e va in giro a lasciare le sue Z dappertutto?
2: Perché è molto divertente fare ciacche ciacche ciacche.
0: Sì, Lalo, è molto divertente, ma non solo questo. La storia di Zorro narra che all'inizio dell'Ottocento c'era in California un governatore molto tiranno e imbroglione che opprimeva il popolo facendo pagare tantissime tasse.
1: Oh, povero popolo!
0: E allora Don Diego, che era un aristocratico che viveva nella cittadina di Los Angeles, decide di aiutare il popolo a ribellarsi al governatore. Così si mette una maschera nera sul viso, un cappello nero e un mantello nero e durante la notte va in giro a fare giustizia, vendicando i cittadini dalle malefatte del governatore.
2: E si fa chiamare Zorro.
0: Ma sapete cosa significa Zorro?
1: No, non lo sappiamo, Armandissimo.
0: Allora, El Zorro, come veniva chiamato in spagnolo, perché a quel tempo a Los Angeles si parlava lo spagnolo, vuol dire la volpe.
1: Oh.
0: perché Zorro era veloce e furtivo come una volpe. Era un vero atleta, sapete, che saltava sui muri, correva, faceva capriole. E nonostante ci fosse una taglia sulla sua testa...
2: Oh, povero Zorro, ma chissà che fastidio girare con una taglia sulla testa. Era pesante questa taglia.
0: No, Lallo, taglia vuol dire ricompensa. Cioè il governatore aveva promesso dei soldi a chiunque gli avesse portato Zorro, perché voleva metterlo in prigione. Ma lui era molto furbo e non si faceva mai acchiappare.
1: E andava in giro a lasciare tutte le sue Z. Zac, zac, zac, zac, zac, zac, zac, zac.
2: Proprio come io lascerò le mie L di Lorro.
0: Lallo, però, scusami se mi permetto, ma tu perché dovresti fare l'eroe mascherato? Cioè, insomma, quali ingiustizie dovresti combattere?
2: Insomma...
0: Vabbè, facciamo così. Mentre ci pensi, ti va di ascoltare una bella canzone?
2: Yuhu!
0: Magari proprio una canzone dedicata a Zorro?

0: Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang. Io sono Armando in compagnia di Lella, direttamente arrivata dalla fattoria Cielo Rosa, e di Lallo, il nostro amico sceriffo che di notte si può trasformare in Lorro, il giustiziere mascherato. Allora Lallo, ci vuoi dire quale ingiustizia vuoi combattere?
1: Beh, Armandissimo, il fatto è che le caprette amiche di Lella hanno portato alla fattoria Cielo Rosa un vassoio pieno di ciambelle. E così hanno invitato anche me a prendere il tè con le ciambelle.
2: Perché sono molto gentili.
0: E fino a qui mi sembra che non sia stata commessa nessuna ingiustizia. Anzi, tutt'altro.
1: Lo dici tu, perché le ciambelle erano 11 e le caprette 4.
0: 11 ciambelle e 4 caprette. Non riesco a capire qual è il problema.
2: E poi c'ero anche io.
1: Appunto, le caprette e Lella hanno mangiato 2 ciambelle a testa e io solo una. Oh, mi toppino, che giustizia.
2: Beh, infatti sei stato molto gentile a lasciarne 2 a me e alle altre caprette.
0: E infatti questa non è un'ingiustizia, ma anzi è una cosa degna di Zorro o di Lorro.
1: No, a me è sembrata un'ingiustizia bella e buona.
0: Ma scusami, Zorro, Lorro avrebbe sicuramente concesso alle sue amiche una ciambella in più. Si tratta di un gesto carino da fare con delle persone a cui vuoi bene.
2: Già, e poi le caprette avevano trovato solo 11 ciambelle e non 12.
1: Sì, però Ofi, anche loro potevano essere gentili con me.
0: Ma certo, e infatti ti hanno invitato a prendere il tè con le ciambelle insieme a loro.
1: Ma lo sai che ha ragione, Armandissimo? Però potrei comunque essere Lorro ogni tanto e lasciare la mia L da qualche parte. Ad esempio, se qualcuno butta la carta per terra.
2: O non raccoglie la cacca del suo cane.
0: Sì.
1: O fa il bullo con un'altra persona o un altro cavallo.
0: O non rispetta il suo posto in fila. Ci sono tante ingiustizie che Lorro può cercare di aggiustare.
1: E poi ho già pronto il costume per carnevale. Yuhu!
2: Lallo, è una bella fortuna.
0: E allora è tutto risolto. E come sempre, adesso è arrivato il momento di salutarci. Però non preoccupatevi, perché ci ritroverete presto qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare un nuovo Big Bang. E mi raccomando, mandateci un messaggio raccontandoci quali sono le ingiustizie che vi fanno dispiacere.
1: E Lorro arriverà ad aggiustarle e lascerà la sorella di Lorro.
0: Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che beve il tè insieme a Lella, Piero Marcelli, che fa l'eroe mascherato insieme a Lallo, Lorro, Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang, e un saluto, un ringraziamento grandissimo alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao!

cade sopra di me, copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno, la regina sono io.

0: appartiene a me.
1: Vestita parto ogni rancor. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare.

i bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

0: Aria. Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.
1: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
2: Scalatori di schiene genitoriali, sfilacciatori di legamenti altrui, soppesatori di pazienze ai limiti dell'umana sopportazione, futuri bancomat H24 per ortopedici in previsione milionari, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

tramontabile Born to be Alive ha fatto sciogliere ginocchia come ghiaccioli al sole di interi reparti geriatrici e con Love Tonight continuiamo a creare quel filo conduttore asilo nido, sala d'aspetto, pigiama party.

Doveste trovarvi in macchina e alla guida ci fosse uno dei vostri genitori, amici e parenti, non vi preoccupate se nel frattempo sono è sceso a ballare, astronomicamente parlando, questo pezzo appena messo. Tutto normale, siete su Pigiama Party. Is your life just a game?

Così recita il pezzo, e anche se foste da soli nella vostra cameretta, anche se foste in compagnia di qualche alieno del quale non conoscete il nome, non vi preoccupate, scatenatevi, siete su Pigiama Party.

Ed ora un bel frullato di cavetti elettrici e batterie 9 volts non me lo toglie proprio nessuno. È stato molto bello stare insieme a voi anche oggi. Vi lascio con un pezzo di miei amici, i Muppets. C'è qualcuno che mi somiglia anche. Abbiamo lo stesso colore. Andatevelo a cercare. Ciao bellezze, ci sentiamo presto. Radio Kids, Pyjama Party!

0: Ciao bambini!
1: Ciao!
0: Benvenuti!
2: Ciao!
0: Ciao Lalo, ciao Lella!
1: Ciao Armandissimo!
0: Benvenuti a una nuova puntata di...
2: Big Bang!
0: Ma che fa Lella?
2: Non lo so.
0: Ma che hai Lella?
2: Ho capito Armando! Te lo dico io che cos'ha!
0: Che cos'ha?
2: È innamorata!
1: Io? No!
0: A me sembrerebbe di sì. E di chi ti saresti innamorata, Lella?
2: È innamorata di un cantante.
0: Ah, però...
1: La smetti di farti i fatti miei?
0: Dai, su, Lalo ha ragione. Lascia che risponda lei. E di chi allora ti sei innamorata, Lella?
1: Di un cantante stupendissimissimissimo.
0: Ah, ma un cantante vero? Proprio un cantante?
2: Sì, sì, un cantante pupazzo.
1: Un cantante bellissimissimissimissimo.
0: Ah, che carino. Va bene, va bene. Allora, tra poco scopriremo chi è questo cantante di cui è innamorata Lella. Intanto possiamo sentire una canzone che secondo me è un po' a tema, eh? Sentite che atmosfera. Ve la ricordate Biancaneve?
2: Sì, bella.
0: Vi piace?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Beh, la canzone si intitola proprio Il mio amore un dì verrà.

0: Armando, però anche tu che scegli queste canzoni, dai.
1: Lo so.
0: Adesso non la smette più di sospirare, Lella.
1: Hai ragione, Lallo. Però era una canzone dedicata a Lella e ai suoi sogni.
2: I sogni son desideri.
1: Vabbè. E poi comunque quelli erano i sogni di Cenerentola, Lella.
2: Come vorrei che un dì lui venisse da me.
0: No, Armando, non lo fare entrare qui, No.
1: Scusate, ma intanto mi volete spiegare com'è fatto questo cantante?
2: È basso, bello, ha tanti capelli ed è tutto viola e rosso.
1: Oila.
0: Lella, non è mica tanto basso,
1: Ma perché, Lella, i pupazzi bassi sono più belli?
2: Sì.
1: E come mai hai i capelloni e tutto viola, rosso?
2: Non me ne parlare che mi emoziono.
0: Ma Armando, perché è un cantante rock. I cantanti rock sono sempre colorati e pieni di capelli.
1: Ma certo, che domande che faccio,
2: E poi fa sdeng.
1: E che cosa sarebbe sdeng? Cioè, un vostro modo di parlare di pupazzi? Che cos'è?
0: E come fa la sua chitarra, Armando?
1: È un chitarrista.
2: Sì.
1: Ho capito perché ti affascina.
2: Lui è molto affascinoso.
0: Si dice affascinista.
1: Che affascinista. Si dice affascinante.
0: Ah sì?
1: Eh sì.
2: Possiamo ascoltare un'altra canzone romantica? Così me lo ricordo.
0: Possiamo ascoltare una canzone sul cibo? Così facciamo merenda.
1: Ma no, dai, Lallo, ascoltiamo Lella. Anzi, accontentiamo Lella. Allora, Lella, sempre perché tu oggi sei un pochino così innamorata, facciamo un regalino e ascoltiamo Uno sguardo d'amore dal film più romantico che c'è, La Bella e la Bestia.

0: Io so che quel che accade è una grande novità.
1: Quello che accade è una grande novità.
2: Lela, ma quando lui ti guarda?
3: Lui chi?
2: Il cantante.
3: Ah, lui.
2: Sì, quando lui ti guarda, tu lo vedi più bello o più bestia?
3: E che ne so io, non l'ho mica mai guardato negli occhi.
4: Ma scusa, come hai fatto a innamorarti di lui?
3: L'ho visto cantare una volta in TV.
2: Ma io quando guardo la TV non mi innamoro.
4: Ha ragione Lallo. Scusa, non puoi innamorarti di qualcuno che non conosci. L'amore è una cosa seria, Lella.
3: Perché no. Ridi, Lallo? Ti fa ridere l'amore?
2: Sì, no, no, mi prude il naso.
4: Ma è perché quando ti prude il naso ti viene da ridere?
2: Sì, quando mi ci entra un moscerino che mi fa il solletti così.
4: Allora, scusami, prendi un fazzoletto e soffiatelo, no? Ah. No, ma non davanti al microfono!
3: A me gira la testa e mi batte forte il cuore.
4: Ma mi sa che Lella si è presa davvero una bella cotta, eh?
2: Era meglio se si prendeva una bella cruda, eh?
4: No, Lallo, prendersi una cotta vuol dire che si è cotti di qualcuno quando si è innamorati.
3: Come i due nonni.
4: Brava, brava Lella. Come i due nonni dello Zecchino, eh? Che loro sì che sono due veri innamorati.
2: Bello, bello!

0: Ma allora, per essere davvero innamorati bisogna stare sempre insieme, come i due nonni?
1: Beh, sempre insieme proprio no, però bisogna conoscersi, rispettarsi e volersi un sacco di bene.
0: Allora, se non conosco il mio cantante, dovrò dimenticarlo. Ma io non ce la faccio a dimenticarlo.
1: Ma insomma, si può sapere come si chiama questo cantante? Si può sapere chi è?
0: Sbrufolo.
1: Sbrufolo.
0: Lallo, non prendere in giro il mio sbrufolo.
2: No. Sbrufolo. Ma come fa una a chiamarsi sbrufolo?
0: Lallo, smettila.
1: No, Lallo, scusa, viene da ridere anche a me. Però ha ragione lei, non dobbiamo esagerare, eh? Non dobbiamo esagerare, va bene?
0: Io non dimenticherò mai il canto e i gorgheggi di sbrufolo.
1: Ecco, vedi? Non dobbiamo esagerare. Però io in fondo, Lella, sono convinto che tu potresti farcela, invece magari a dimenticare sbrufolo. No, non che tu lo debba fare, ma può succedere. Guarda, ascolta questa canzone. Senti insieme a me. È la canzone di uno molto forte, in grado di fare delle imprese incredibili. Si chiama...
2: Chi è?
1: Er.

0: Che bella voce questo Hercules! Ma chi è? Chi è? Chi è? Mi piace un sacco!
1: Ma come? Ma come, Lella? Già non pensi più a Sbrufolo?
0: Chi è Sbrufolo?
2: Il cantante rap, rosa e viola, con i capelloni!
1: Già!
0: Lui! No, non mi interessa più! Ora mi piace questo Hercules!
2: Ma come? Ma eri così innamorata dell'altro cantante!
0: Ho cambiato idea!
1: Vabbè, può succedere, Lallo, che dobbiamo fare?
2: Sì, lo so, sai come si dice? Un bel amore dura poco, ecco.
1: No, scusami, quello veramente è un bel gioco dura poco.
2: L'amore è un gioco, no?
0: Che dura poco?
1: Ecco. Ma no, l'amore è una cosa seria.
2: No, è un gioco.
0: Che dura poco?
1: Vabbè, ho capito. Vabbè, l'amore è volersi bene in un modo speciale. E quindi noi vogliamo bene a tutti i bambini che ci ascoltano su Rai Radio Kids e gli diamo appuntamento alla prossima puntata di...
0: Big Bang!
1: Ciao bambini!
2: Ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 25 settembre al 4 ottobre, Pestum Balloon Festival, il festival delle mongolfiere di Pestum in Cilento, che permette di ammirare i celebri templi dal cielo. A disposizione dei visitatori voli liberi, voli vincolati con le mongolfiere ancorate a funi, un'area gioco per bambini, esibizioni di artisti di strada e di aquiloni. Il Festival Cittadella dei Balocchi il 26 e 27 settembre a Cittadella, in provincia di Padova, è aperto a grandi e piccoli, con giochi, letture animate, spettacoli e una novità assoluta, le Olimpiadi della Famiglia, una competizione dedicata a nuclei familiari selezionati tra i volenterosi candidati. Laboratori didattici, talk, atelier rivolti ai bambini, ma anche a educatori e insegnanti, attorno alla parola chiave aperture alla Kid Design Week, il festival sul segno grafico infantile che si terrà a Terni dal 29 settembre al 3 ottobre. Un vero e proprio viaggio in fondo al mare, al Parco Oceanografico di Valencia, in Spagna, il parco marino più grande d'Europa, con oltre 45.000 animali di 500 specie diverse, immersi in 42 milioni di litri di acqua. Per entrare si attraversano due tunnel, quello dell'ambiente tropicale, lungo 70 metri, e quello degli squali, di 35. E sembrerà di camminare dentro il mare con pesci di ogni forma e colore, granchi enormi, tartarughe marine e gli stessi squali che ti passano sopra la testa. Si attraversa poi l'ambiente artico, antartico, mediterraneo per ammirarne la fauna e la flora che li caratterizza. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Grandi ascoltatori, mamme, papà, nonni, nonne, zii, zie, nipotini, nipotine, maghetti e maghette, streghine, streghette, pupazzi e peluche, un super saluto radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata specialissima di Big Bang. Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, siete pronti per continuare il nostro viaggio alla corte di Re Artù?
2: Ma sì. Prontissimissimi!
0: E allora questa volta vorrei dedicare la puntata a un personaggio speciale che era anche il miglior amico di Artù.
2: Ho capito, il suo cavallo.
0: No, anche se di sicuro Artù ci teneva moltissimo al suo valoroso destriero. Oggi però, Lallo, non parleremo di cavalli.
2: No Armando, non è giusto.
1: Io lo so chi era il miglior amico di Artù. In realtà era un'amica.
0: E a chi stai pensando, Lellina?
1: A Ginevra, la regina sua moglie.
0: Beh, è vero, Artù la amava moltissimo, ma non è neanche lei il personaggio di oggi. Insomma, possibile che non vi venga in mente qualcuno? Tipo vestito sempre di blu, con una lunga palandrana, con un cappello a punta?
1: Ho capito!
2: Anch'io! Mago Merlino!
0: Bravissimi! E scommetto che hanno indovinato anche i nostri amici bambini a casa. Mago Merlino è il protagonista della nostra puntata di oggi. Secondo tante leggende, era uno dei maghi più potenti della storia. Pare che fosse capace di far scoppiare la pioggia e di far muovere gli oggetti e anche di trasformarsi in qualsiasi animale.
2: Beh, era proprio il super mago,
0: E allora gli dedichiamo una bella canzone e poi si comincia. Questa puntata sarà davvero speciale e anche un po' magica.
3: Igitus, Igitus, Zambra Cazzè. Prestate attenzione tutti a me.
4: Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
5: Pocketi pocketi wocketi wack, abra cabra dabra dat, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, presti digitorium. Alcafez, palacasez, malacamez, meripadez, pocketi pocketi wocketi al...
4: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
6: Oketi, pocketi?
4: Oh, sì, sì, è vero.
5: Oketi, pocketi, wocketi, qua. Tutto quel che serve. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
4: Ehi, adagio lì! No, no, va avanti! Dum, dudli, dudli, dudli, dum! Ora la parte migliore!
5: Igitus, figitus, migitus, mum! Prestidigitorium! Igitus, figitus, migitus, mum! Prestidigitorium!
6: Che modo di fare le valigie!
4: Dunque, un momento, ragazzo, in quale altro modo potrei far entrare tutta questa roba in una sola valigia? Me lo sai dire?
6: Ma io lo trovo meraviglioso!
4: Sì, lo è, modestia a parte. Dunque, ma non farti l'idea però che la magia possa risolvere tutti i tuoi problemi.
0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi parliamo di Mago Merlino.
2: Che aveva una barbona bianca lunga, ma lunga, lunghissima. E ogni tanto diceva, che barba, ma solo quando si annoiava,
0: In realtà, Mago Merlino non aveva sempre avuto la barba, come nel famosissimo film La spada nella roccia.
1: Però ha l'aiutante gufo che si chiama Anacleto, è troppo simpatico.
0: E piace molto anche a me. Un tempo, Mago Merlino era giovane, quindi via la barba lunga e bianca e via il vestitone azzurro.
2: Però scommetto che era bravissimo a fare le magie.
0: Oh sì, era un ragazzo molto particolare, anzi devo dire che tutti lo guardavano con sospetto perché riusciva a leggere nel futuro, per esempio. E poi era un tipo curioso e viaggiava il più possibile. Un giorno, pensate, decise di salire su una nave per andare al di là del mare.
2: Ma Armando, non era più comodo prendere l'aeroplano?
1: Ma dai, Lallo, non c'erano gli aerei al tempo di Mago Merlino.
0: Nel Medioevo non esistevano gli aerei e nemmeno i treni, le moto, le automobili.
2: Oh, povero Merlino Tappino, ma dove è andato con la sua barchetta?
0: Beh, forse avete sentito parlare di una certa Viviana, che viveva appunto al di là del mare, in Francia, e era famosa per essere la ragazza più bella del mondo.
2: No, più bella della mia stellina, no, impossibilissimo Armando, dai, non scherziamo.
0: Appena sbarcato, Merlino aveva incontrato subito Viviana, ed era in effetti una fanciulla meravigliosa. E le aveva chiesto subito di assumerlo al suo servizio.
1: Ma lui era un mago, non un servitore di damigelle.
2: Aspetta Lella, vediamo cosa succede con questa damigiana. No. Cioè, volevo dire la damigella.
0: Ecco, Viviana chiese a Merlino: ma tu che cosa sai fare esattamente? Per esempio, so sollevare un castello in aria.
2: No, davvero?
0: E so far zampillare una cascata da un sasso. E so far apparire dal niente un corteo di cavalieri.
1: Ah, oh, ma che bravo! E l'hai fatto davvero?
0: Certo, riuscì a mostrare a Viviana tutte queste magie stupefacenti. E ogni volta tracciava un cerchio per terra e... appariva un castello sospeso tra le nuvole. Altro cerchio e... ecco una cascata, una sfilata di cavalieri che spuntavano dal nulla. Viviana, naturalmente, rimase a bocca aperta per lo stupore.
1: Beh, era proprio bravissimo.
0: Un giorno, però, Viviana gli disse: insegnami, mago Merlino, voglio diventare una maga come te. Merlino, che era innamorato cotto di lei, disse di sì. E Viviana cominciò ad annotare tutte le formule degli incantesimi su un libricino, finché...
2: finché... dai, cosa succede? Non ci tenere sulle spinole, Armandissimo!
0: Ve lo dico subito dopo la prossima canzone.
7: Every flick of a fin creates movement. So first we'll start with a caudal fin. Come on, let's get a rhythm. Right, left, right, left. One, two, left and right. My day and night. That's what makes the world go round. In and out, thin and stout. That's what makes the world go round. For every up, there is a down. For every square,
8: there is a round.
7: Yes. For every high,
8: there is a low.
7: Yeah. And for every two,
8: there is a
7: fro.
8: Fro.
7: Yes, fro. To and fro. Stop and go. That's what makes the world go round. In and out, thin and stout.
8: Merlin!
7: Oh,
8: Merlin! I swallowed a bug!
7: Oh, what's wrong with that? After all, my boy, you are a fish. Instinct, you know. Set your sights upon the heights. Don't be a mediocrity.
8: Mediocrity?
7: That's right. Don't just wait and trust to

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo raccontando la storia di Mago Merlino, il famoso e potente mago amico di Re Artù, che un giorno era partito per andare a conoscere la giovane e bellissima Viviana.
2: E si era innamorato cotto e stracotto.
0: Eh sì, perché Viviana, oltre a essere bellissima, era anche una ragazza molto intelligente e poi voleva diventare una maga. Merlino, infatti, le rivelò tutti i suoi segreti, tanto che un giorno Viviana provò un incantesimo proprio su Merlino.
3: Oh no!
0: Prese una bacchetta magica, recitò una formula e... Merlino cadde addormentato.
2: Oh, questa storia non mi piace. E poi cosa succede?
0: Succede che Merlino si svegliò e si trovò rinchiuso dentro una cupola invisibile. E Viviana non voleva più lasciarlo andare via. Voleva tenerlo prigioniero.
2: Ma era diventata proprio bravissima. Sapeva anche far comparire le mega bolle trasparenti.
3: E adesso Merlino non poteva più ripartire.
0: Ma per fortuna Viviana voleva bene a Merlino. E dopo un po' di tempo si decise a lasciarlo andare. E così il giovane mago poté ritornare in Inghilterra.
2: E certo, doveva aiutare Artù a diventare un re. Non poteva stare tutto il tempo in Francia a fare le bolle di sapone, a mangiare le baguette.
3: Le baguette?
2: Sì, il pane francese là è buonissimo, vero Armando? Soprattutto con la cioccolata.
0: Comunque, da quel giorno Merlino diventò molto diffidente e non rivelò mai più i suoi incantesimi a nessuno.
3: E Viviana, poverina?
0: Beh, diventò una maga molto nota in tutta la Francia. E Merlino continuò a scriverle bellissime lettere d'amore.
3: Ah, che bella storia, così romantica.
0: La nostra puntata però volge al termine e noi ci dobbiamo salutare.
3: Che peccato. Armando, prometti che ci racconterai altre storie?
0: Se le amiche all'ascolto e gli amici all'ascolto e voi, Lella e Lallo, lo vorrete, ci troveremo un'altra volta per ascoltare un'altra fantastica avventura di Mago Merlino al tempo di Re Artù.
3: Sì!
4: Ciao!
3: Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela per allegrarti, perché?

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà. Guarda la papera che papere che fa.

papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà.

0: papera che si papererà.
1: Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si papererà.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Igitus, igitus, zambra cazzè. Prestate attenzione tutti a me.
4: Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
3: Pocketi, pocketi, walkety, walk. Abracabra, dabranac. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum. Prestidigitorium. Alicafez, palacasez, malacamez, meripadez. Pocketi, pocketi, walkety, pal.
4: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
5: Occhetti, pocketi?
4: Oh, sì, sì, è vero. Occhetti, pocketi, walkety, qua. Tutto quel che sei là. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare. Ora la parte migliore. Igitus figitus migitus mum prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum prestidigitorium.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao bambine e ciao bambini. Io sono Agnese e oggi vi racconto un albo illustrato che si intitola La maestra è in ritardo. Testo di Sara Turusha Dromery, illustrazioni di Joel Dridemy, Lapis Edizioni. Questa mattina è il preside ad accompagnare i bambini in classe. La maestra parlantina è in ritardo e non resta che aspettare con pazienza. Ma basta un attimo perché Karim alzi la mano ed esclami:
2: «Io so perché la maestra è in ritardo!»
1: Da quel momento l'immaginazione prende il volo. Uno dopo l'altro i bambini aggiungono un nuovo imprevisto. Il cane ha angoiato la sveglia. Nella vasca da bagno c'era un serpente. Ogni intervento raccoglie l'idea del compagno e la spinge più lontano, dando vita a una storia irresistibile in cui la fantasia di ciascuno alimenta quella di tutti. Quando finalmente la maestra entra in classe, trafelata, è pronta a raccontare cosa le è successo. Ma i bambini sanno già tutto. O almeno ne sono convinti. Perfetto per l'inizio dell'anno scolastico, la maestra è in ritardo parla del piacere di inventare storie insieme e del legame speciale che, giorno dopo giorno, cresce tra una maestra e i suoi alunni. La maestra è in ritardo. Testo di Sara Turusha Dromery, illustrazioni di Joel Dridemy, Lapis Edizioni.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: chère mademoiselle. Et qu'on est plus grande et honorée. Et grandissime au piacere, qui le diamo il benvenuto. Et d'ora, la invitiamo a rilassarsi. Accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la Trina.
1: L'avete riconosciuto? Era Lumière, il maître, ma anche lo chef della Bella e la Bestia. Lallo, Lella?
2: Beh, è bellissima!
1: E allora, bambine e bambini, grandi e piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova grande puntata di...
2: Big Bang!
1: Un saluto dal vostro Armando, Armando Traverso. E come avete sentito, ad aiutarmi in questa puntata c'è la nostra Lella, la mitica amica pecorella.
2: Eccomi qui, Armando.
1: E Lallo, l'ardito cavallo del West.
3: Grazie, Armando, ma io ho gli zoccoli.
1: Lo sappiamo, certo, sei un cavallo.
3: Ma allora perché hai detto Lallo ha un dito?
1: No, Lallo, io ho detto Lallo ardito, che vuol dire coraggioso, eroico.
3: Allora va benissimo. È proprio il mio ritratto.
1: Ma sapete che sono proprio contento di vedervi.
2: Anche
1: avete...
2: noi.
1: Grazie Lellina. Avete qualcosa di bello da raccontare ai bambini a casa?
2: Beh, Armando, ho una grande notizia. Lallo è stata invitata ad andare a Parigi.
1: Wow, a Parigi, che meraviglia.
3: No, non è vero, Armando. Io sono stato invitato a Parigi. Parigi non so nemmeno dove si trova.
1: Ma Parigi è il nome francese di Parigi. Ma tu lo sai, vero, Lallo, che a Parigi o Paris parlano francese, sì?
3: Ma lo so.
1: Ah.
3: È facilissimo, dai.
1: Beh, insomma.
3: Ma no, dai, basta mettere l'accento sulle parole. Non so, tipo, sono Lallo e vengo dall'Italia.
1: No, Lallo, non è così semplice il francese. Anzi, è una lingua complessa e bellissima. Molto musicale. Ma a proposito di musica, vogliamo ascoltare una bella canzone?
2: Sì!
1: E così poi mi raccontate tutto quello che è successo a Parigi.

0: Bonjour!
1: Bonjour!
2: Bonjour!
0: Bonjour!
3: Bonjour!
4: Ecco il fornaio con il suo vassoio. Lo stesso pane venderà. È dal giorno che arrivai.
0: Buongiorno!
4: Non è cambiato mai. Ma che vita è questa qua?
0: Buongiorno, me!
5: Buongiorno, messie.
0: Dove te ne vai?
5: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
5: e un
0: olio, certo.
5: E...
0: Marie! Le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso!
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore!
4: Insisto!
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore!
6: È una ragazza assai particolare, lei legge sempre che vi

0: solo mi esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità, è diversa, bella da tutti noi.
2: Non è per niente come
3: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
4: Eccomi qui.
3: Lallo.
4: E Armandissimo.
3: Oh, e abbiamo appena scoperto che Lallo se ne andrà in vacanza a Parigi, a Parigi. Ma Lella, tu non ci vai insieme?
4: Beh, mi piacerebbe, ma non so se c'è posto dagli amici di Lallo che l'hanno invitato.
5: Ah, ma però, certo che c'è posto per te, Lelira. Il mio amico Gaston, lo Stallone, e sua sorella Sabine, la Cavallina, saranno molto felici di conoscerti.
4: Davvero? Allora posso partire anche io?
5: Eh sì, così mi aiuti col francese, perché io ho paura di non riuscire a ordinare tutti quei buoni cibi francesi, la barchette, la penorassina, la tartaratata. Vedi, non ci riesco.
3: Beh, Lallo, in effetti col francese, se posso dire, non te la cavi benissimo.
5: No,
3: Allora, dunque, la barchette, immagino sia la baguette.
5: Ecco.
3: E poi che è un pane francese, tra l'altro lungo, molto buono, croccante. Ci si fanno dei panini buonissimi.
5: Sì, e soprattutto lungo.
3: E poi io credo che tu volessi dire, quando hai detto pain au raisin,
5: Le
3: pain au raisin, cioè il panino alle uvette. Hai capito? Ma lo sai che esiste anche al cioccolato?
5: Davvero? Lo proverò appena arrivo a Parigi.
3: E poi penso che la tartatata fosse la tartatin, che è una buonissima torta alla frutta.
4: Sì, Lallo intendeva quella. Très bien, proveremo tutto.
5: Ah, sì, ma anche 4 bien, 5 bien. Mi voglio rovinare 6 bien. Voglio assaggiare tutti quei dolci.
3: Lallo, 3 bien non vuol dire 3 volte bien, ma molto bene.
5: Vabbè, allora 6 volte molto bene. Ma senti un po', Armando,
3: sì,
5: a colazione cosa si mangia a Parigi?
3: Beh, una bella tazza di caffè au lait, oppure solo il lait, anche senza caffè.
5: Armando, ma guarda che sta andando a Parigi, non in Spagna.
3: Allora io l'ho capito, Lallo, l'ho capito.
5: Ma allora
3: bene.
5: Scusa, perché vuoi che dica olè?
4: Lallo, il caffè olè vuol dire il caffè latte, il lè è il latte.
5: Ma come facevo a saperlo? Magari i parigini a colazione sono tutti allegri e dicono olè, ti porto il caffè, olè.
3: Lallo, meno male che hai Lella come compagna di viaggio, altrimenti ci sarebbe stata bene la vecchia signora, come nella storia di Babar l'elefantino.
4: Armando, ce la puoi raccontare? Scommetto che è una bellissima storia.
3: Molto volentieri, Lellina. Allora, il piccolo Babar era un elefantino che viveva in Africa, ma un giorno dei cattivi bracconieri gli uccisero la mammina.
4: Oh no, poverino!
3: Già, ma per non fare la stessa fine, Babar si mise a correre.
5: Anche noi cavalli corriamo quando siamo nei guai.
3: E Babar corse così tanto che arrivò a Parigi.
5: Olè! Molto bene, Babar!
4: Ma era tutto solo, come ha fatto a cavarsela?
3: Beh, per fortuna ha incontrato una vecchia signora che lo accoglie in casa sua e che gli insegna come si vive a Parigi.
5: Scommetto che gli ha fatto mangiare anche qui buonissimi panini al cioccolato.
3: E non solo, Babar, che era tutto nudo, iniziò a indossare una bombetta, un elegante completo verde e delle scarpe gialle chiamate ghette.
4: Mi piacciono, Armando, le storie che finiscono bene.
3: Ma non è finita qui, Lellina. Però, prima di raccontarvi il finale, vorrei ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al numero WhatsApp che è
6: 347-411-2726.
7: Io mi chiamo Chiara, abito in Francia e
8: racconto
7: una barzelletta.
8: Quanti anni hai?
7: 6 anni.
8: Vai.
7: Un bambino con la sua mamma cammina. Il bambino trova un biglietto di 5 euro e il piccolo bambino dice alla sua mamma: posso avere questo biglietto di 5 euro? La sua mamma dice: questo che è partella, questa partella. Il bambino con la sua mamma cammina e il bambino trova un biglietto di 20 euro.
8: 20 euro.
7: 20 euro.
3: Che francese,
7: Chiara. Il bambino dice alla sua mamma, posso avere questo biglietto di 20 euro? La sua mamma dice, questo che è partella, resta partella. Il bambino con la sua mamma cammina, e la mamma scivola su il biglietto di 50 euro, e la mamma dice al piccolo bambino, aiutami per favore. Il bambino dice, questo che è partella, resta partella.
3: Ma che carina, Chiara, che bello. E poi è incredibile, Chiara ci ha chiamato dalla Francia. Ma lo sai, Chiara, che Lella e Lallo stanno arrivando?
4: Armando, magari incontriamo Chiara e ci racconta un'altra barzelletta.
3: Beh, sì, perché no?
5: E mangiamo una barchetta lunga, piena di formaggio con lei.
4: Adesso puoi finire di raccontarci la storia dell'elefantino, Armando.
3: Molto volentieri. Allora, Babar l'elefantino si stava inserendo nella vita parigina grazie alla vecchia signora che gli insegnava tutto sulla città. La signora mostrò a Babar la Senna, che è il fiume di Parigi, la famosa Tour Eiffel, simbolo della città, una torre altissima tutta di ferro, e poi andavano insieme ai concerti, al teatro, ai musei.
5: E Babar era contento?
3: Certo, ma aveva un po' di nostalgia di casa. Così torna in Africa, lì si sposa con l'elefantina celeste e partono per un viaggio di nozze, però fanno naufragio.
4: Ah, questa storia è molto avventurosa, sapevano nuotare. Ma gli elefanti nuotano?
3: Stai tranquilla, Lellina. Gli elefanti nuotano e riescono a salvarsi. E Babar e Celeste in un primo momento finiscono in un circo. Ma alla fine ritrovano la vecchia signora.
4: Tre bien!
5: Yuhuu! Scommetto che si mangiano una bella tartata!
3: È probabile che la vecchia signora prepari un bel dolce per Celeste e Babar. E forse è proprio la tartatin. E se volete leggere la storia di Babar, potete cercare il libro scritto da Jean de Brunhoff.
4: Ah, non vedo l'ora di partire per Parigi.
5: È vero, e mangiare il pane al cioccolato con Babar.
3: E io non vedo l'ora di ascoltare i racconti del vostro viaggio. Ora però dobbiamo salutarci, ma ricordiamo a tutti gli amici che ci ritroveremo presto qui per un'altra puntata di
4: Big Bang.
3: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquacchi, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

sia stato, non si sa. Forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno. Non si sa neanche il perché.

arrivacci qui da Roma ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in fiumi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Mistero al museo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano a nascondino con i loro amici Willy e Paolo.
1: Caramella, manca solo Paolo.
2: Troverò anche lui.
3: Paolo è furbo, non sarà facile.
2: Ma io so dove si è nascosto.
0: Caramella corre a toccare l'albero.
2: Tana per Paolo dietro al cespuglio.
0: Paolo esce dal suo nascondiglio.
3: Come hai fatto a scoprirmi?
2: Ho seguito le tue impronte che portavano dritte al cespuglio.
0: Paolo non si è accorto che passando in una pozzanghera ha lasciato impronte di fango fino al suo nascondiglio.
2: Brava, Caramella! Grazie, Lampadino!
0: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, c'è Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
2: Ciao Lampadino!
5: Ciao Caramella!
6: Ciao Zampacorta!
7: Avete mai visto un sottomarino?
6: Un sottomarino? Wow!
7: Ce n'è uno al Magimuseo delle Meraviglie, dove il direttore Gallo Leo ha raccolto tantissime invenzioni! Andiamo! Presto!
0: I tre amici corrono al Magimuseo.
2: Che palazzo enorme!
7: E vedrete quante cose ci sono dentro! Entriamo, Gallo Leo ci sta aspettando!
0: Appena entrati, il direttore li accoglie.
8: Benvenuti, piccoli amici!
0: E li accompagna attraverso il museo fino ad una sala dominata da un grande telescopio che osserva il cielo attraverso un'apertura sul tetto.
8: Questo è il Magitelescopio con cui studiare il cielo.
0: Al centro della sala, una piccola roccia galleggia nel vuoto e attira l'attenzione dei bambini.
8: Questo frammento proviene dalla Magiluna. Venite, continuiamo la visita.
0: I quattro raggiungono un macchinario che da un lato ha un grosso imbuto pieno di spighe di grano e dall'altro una bocca di cannone.
2: E questo cos'è?
8: È un macinagrano automatico. Vi mostro come funziona.
0: Gallo Leo abbassa una leva e il macinagrano inizia a muoversi. Le spighe scendono dall'imbuto e dal cannone esce una farina bianca che cade in una ciotola. Lampadino si avvicina.
2: Ma questa è farina!
8: Forte, vero? La prossima è la sala del sottomarino.
0: Ma nella sala c'è solo il grosso piedistallo vuoto.
8: È il sottomarino! Lo hanno rubato!
2: Ma come hanno fatto a portare via una cosa così grande?
1: Non lo so, è un vero mistero.
7: Dobbiamo ritrovarlo!
2: Avete sentito che botto?
7: Veniva dalla sala del macinagrano.
0: Tutti corrono a controllare e trovano il macchinario in funzione. La farina ha riempito la ciotola ed è finita sul pavimento. Gallo Leo alza la leva per fermarlo.
8: Qualcuno deve aver azionato per sbaglio il macinagrano.
2: Qualcuno che fuggiva in fretta. Guardate quelle impronte.
0: Caramella indica delle impronte di farina che si allontanano fuori dalla porta.
1: Seguiamole come hai fatto tu al parco, Caramella, e troveremo il colpevole.
2: Giusto, Lampadino, andiamo!
0: Le impronte sono di Tordo e Tondo, che trasportano un sottomarino in miniatura.
1: Le faine, dovevamo aspettarcelo.
2: Ferme, briccone!
9: Ci hanno scoperto, fuggiamo!
0: Tordo e Tondo abbandonano il sottomarino e tentano la fuga.
8: Dove credete di andare, voi?
0: Gallo Leo abbassa una leva sul muro. Una gabbia cala e imprigiona le faine in fuga.
9: Siamo in trappola!
10: Usiamo la polvere e riducirla.
0: Tordo prende da un sacchetto della polvere e la cosparge sulla sua testa e su quella di Tondo. I due diventano piccoli, tanto da passare attraverso le sbarre della gabbia.
2: Lampadino, scappano di nuovo!
1: Ci penso io!
0: Lampadino infila i cattivoni in un grosso barattolo di vetro.
1: Presi! Ora ci dite come avete fatto a rimpicciolire il sottomarino.
9: Con la polvere e riducilla.
2: E a che cosa vi serve?
9: Duca Puzzoloso vuole recuperare un tesoro in fondo al Magilago.
2: Ma come fa ad usarlo se è così piccolo?
9: Basta aspettare che torni grande. L'effetto della polvere terminerà presto.
0: Infatti, appena rimesso sul piedistallo, il sottomarino torna alle sue dimensioni originali.
2: È bellissimo così grande.
7: E delle faine che ne facciamo?
8: Le rimanderemo a casa con la magica catapulta di precisione. Torniamo nella sala delle macchine.
0: Tordo e Tondo vengono adagiati sul piatto della magica catapulta e lanciati fuori dalla finestra del museo. E volano fino ad infilarsi nel comignolo della tana di Duca Puzzoloso. I due cadono nel camino proprio quando termina l'effetto della polvere riducilla, alzando così una nube di fumo che avvolge anche il Duca.
5: Ma vi sembra questo il modo di entrare, imbranati?
0: Salutati Gallo Leo e Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
6: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Mi piace essere qui con voi. Questa sera vi darò la buonanotte con una canzone che parla di un bambino che vuole molto bene al suo papà. Più del sole, più della luna, più del cielo, più del mare, più di tutto ciò che vi viene in mente. Sicuramente anche voi volete molto, molto bene al vostro papà. Allora, chiudiamo gli occhi

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare

What's that? What's that? What time? All right.